0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei, così.

0: Radio Rock Italia.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Temo mentre Britney Spears scalava le classifiche. I pantaloni Energy erano sudati ci sacchi in forma. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze. I chiodi al bon ton. Lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Sono nato, sto vivendo, morirò. Sono vivo da respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò. Poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla in più bene si può sapere. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

Ho mangiato digerito cacherò, ho pisciato scorreggiato puzzerò. Son bisogni della vita ed è normale, c'ho un bastone tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire. C'hai un bastone ma al mio culo non te lo do. C'hai un bastone ma al mio culo non

Prometti che ci sarai sempre, anche se non è vero. E che se cado in mezzo al mare, non mi lasci annegare. Prometti che restiamo vivi, anche mentre invecchiamo.

Già, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Radio Rock Italia.

lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Ti ho detto che dalle mie unghie lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Se fosse un problema.

Cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In me.

0: Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

0: innamorato?
1: Quanto,
0: come va il mondo?
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: cose insieme, mentre la radio parla. Se stare insieme ci fa bene, o se è meglio darla. Queste serate in cui dimentichi tutti, volo su strade di panorami distrutti.
1: Fare di notte, fare di notte, fare di notte, fare di notte.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Rock Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Tanto freddo adesso, da muovere le mani, portare fuori il cane, per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco? I manganelli hanno un'anima, non conosco.

0: calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
1: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
0: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Sei su Radio Rock Italia.

50.

0: Ale Brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giovedì 23 luglio, sono le 7 in punto, come sempre. Eccomi qua, sono Marco Bosco e ho l'ingrato compito di tirarvi giù dalle brande. Sì, come tutti i giorni. Dai, dai, dalle 7 alle 10. Questo è il format che dovrebbe cullarvi, portarvi dal un torpore piuttosto profondo fino a uno stato di semicoscienza, per poi arrivare alla bestemmia che prelude la via verso il bagno, per poi andare in cucina, insomma una tazzina di caffè, e poi ascoltare questo stronzo qua che racconta minchiate dalle 7 alle 10. Eccomi.

Era la giusta propulsione forse qualche decennio fa, adesso il gasolio costa come la benzina, anzi di più, e quindi chi si trova ad avere come il sottoscritto una macchina a gasolio alla fine forse si fa delle domande se quella sia veramente la giusta propulsione. Allora dai, sono le 7:05, adesso parliamo un po' di meteo, le giornate si susseguono, non si vede una goccia d'acqua, non si vede un rantolo di vento, un po' più fresco, no.

0: Insomma, iniziamo bene con Faber, sono le 7:10. Allora, il sole è sorto alle 5:53 e tramonterà alle 20:36. La luna leva, mi piace quando leva, sì, leva alle 16:02 e cala alle 0:33, quindi stanotte. Trattasi di luna gibbosa crescente. Chi ce lo dice? Il nostro meteorologo, che oggi è il dottor Antonio Sanò.
1: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

e sputami anche in faccia finché non trovi un'altra con la stessa parapappa. Etta, io vorrei parlarci tanto con Etta per sapere che cosa vuol dire. Anch'io sono un po' parapappo, eh. 7:14, dai, un minuto al break, poi continuerò ad ammorbarvi con le notizie sul meteo. Arrivano Good Morning Chernobyl, Brave New People e i coraggiosi. Ma dove stanno?

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi.

0: Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è
9: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
11: 18 minuti dopo le 7 di questo giovedì 23 luglio, andiamo con il classico, il teatro degli orrori.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sarebbe stato bello invecchiare insieme. Lo so, ce lo diciamo spesso. Chi non ha mai detto al proprio partner, maschile o femminile, poco importa, sarebbe stato bello invecchiare insieme, poi la storia ha portato a vecchiaie separate? Un po' tutti. A Roma oggi sarà una giornata prevalentemente calda, che novità, con cielo sereno, yeah, temperature comprese tra, prendete nota, 23 e 34 gradi, capito? C'è questo span of control di 11 gradi. Oggi mi prende a parlare come quelli bravi, ma parla italiano, parla come Magni. Come Magni chi? Riccardo? No, Riccardo trasmette il giovedì, che è oggi, quindi parla con Magni, siamo a lui.

Starbound, Lacuna Coil, a Radio Rock Italia, 3791 600 190. Interagiamo, scrivetemi, anche mandatemi dei vocali che io poi preascolterò, perché non mi fido di quello che esce dalle vostre boccucce. Entrando nel dettaglio, bel tempo e caldo al mattino, poche nubi al pomeriggio e alla sera. E allora perché, Wepro, la vedi nera? Qui, insomma, all'orizzonte nulla si muove. Perché? Perché?

ho capito perché la vedeva nera. Ma chi era Arnaldo? Gliel'ho dovuto chiedere. Sì, a Wepro, a Marco Castelluzzo, sì, che insomma, è un amico. È un amico musicale, insomma, un amico anche di Radio Rock Italia. Arnaldo era il suo primo batterista, con cui evidentemente si faceva i cannoni, lo dice lui nel testo, insomma, rullare con il vento e roba per esperti, chi non l'ha mai fatto? Alzi la prima mano poggiando le cartine con l'altra e l'impasto, Willy Peyote, c'era una vodka, anche questa mica male, eh.

L'importante è risolverli i problemi, e di qualsiasi natura essi siano. Allora, durante la giornata di oggi la massima sarà registrata alle 15, sarà di 34 gradi, mentre la minima ce la siamo lasciata alle spalle, nel senso che la registrazione è avvenuta alle 6 e diceva 23. Bene, andiamo a Varazze, c'è Zibba con Universo, via!

stelle con te, vicino ad averle quasi in mano. Tanto che mi si bruciavano gli occhi, tanto che adesso non so chi sono. Forse saperti che ridi è semplice più di scappare. Magari non trovo le chiavi o le porte, o forse che voglio vedere.

Lui si chiama Sergio Vallarino. Un giorno l'ho intervistato e mi disse: Sergio, io gli dissi: ti posso chiamare Sergio? Lui disse: sì, ormai mi chiama Sergio soltanto mia madre. E ci sta, vabbè, mi veniva male chiamarlo Zibba. Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da sud, attenzione, da sud, con intensità tra i 7 e i 15 km orari, moderati da ovest sud-ovest. Il libeccione al pomeriggio con intensità tra i 17 e i 33 km orari, mentre alla sera moderati da ovest con un'intensità tra i 12 e i 23 km orari. A chi interessano queste informazioni? A nessuno.

voi ce l'avete quel non so che, oppure tenete un basso profilo come i Voina. Ma intanto beccatevi questa ultima esiziale informazione, cioè quella relativa all'intensità solare, la più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 6.7 che corrispondono a 856 watt su metro quadrato. La qualità dell'aria che respiriamo oggi è buona e guardate chi arriva, che Roma, via via.

comprami, io sono in vendita. Questa è la suoneria che ha Piero Ausilio nel cellulare. Lui ogni mattina, quando insomma si sveglia, sente comprami, io sono in vendita. Allora ragazzi, siamo scivolati in una deriva su un piano inclinato. Parliamo di pallone. Ieri si è tenuta una cena qui a Roma, a tavola avevamo 9 cialtroni doc di primissima levatura, tra cui a capotavola il nostro tattico Antonio, che si è palesato ed era anche lui molto felice del fatto che la qualità dell'aria che respiriamo oggi sia buona. Ma non lo dico io, lo dice il nostro meteorologo, che oggi è Antonio Sanò. Mi sto avvicinando a grandissime falcate al break delle 7.45, che poi così darà la stura anche alla novità in altissima rotazione, la prima di questo giovedì 23 luglio. E allora arriviamoci con gli Schiantos, eccoli qua, Eptadone, ne abbiamo bisogno, dai Pierino, compraci qualcuno. Come dice Ligabue, chi prende l'Inter? Nessuno, soltanto schiaffi per ora, via via via Schiantos.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: 7:47, i Mr. Bison, loro nascono nel 2009 tra Cecina e Livorno e uscirà il loro settimo lavoro a settembre, questo è Cosmic Tide.
5: La novità di Radio Rock Italia, rock made in Italy.

Mr. Bison. I più attenti avranno notato, Mr. Bison era il boss finale del gioco Street Fighter, al quale io non ho mai giocato perché insomma sono un boomer, ma io giocavo a Subbuteo. Dai, adesso facciamo una panoramica sul meteo, così più ad ampio respiro. Ma prima Riccardino Sinigaglia con una cover, questo era un brano che non so se tutti saprete, era un brano che è stato conosciuto grazie al buon Enzo Carella, che troppo presto ci ha lasciato, testo scritto da Panella, che poi lasciò Carella per andarsene con Lucio Battisti per la produzione dei cosiddetti album bianchi. Pasquale Panella, grande poeta. Malamore, Riccardo Sinigaglia.

Meraviglia, avete visto Lo Spietato con Riccardo Scamarcio? È la storia di malavita ambientata a Milano negli anni 70, insomma, liberamente ispirata alle gesta di qualche bandito dell'epoca. Sì. E Malamore era una delle così, delle canzoni portanti. Ma ho nominato Enzo Carella, e allora perché no? Perché no? Torniamo a respirare quell'aria bella di fine anni 70, inizio 80, coi tastieroni, questi, i primi synth, le batterie elettroniche. Era un po' avanti Enzino, questa è Sex Show, sentite che roba. Sono le 8, primo giro di bue, altri due e poi Marte contro, via Enzo Carella.

Enzino, perché ci hai lasciato troppo presto in questo deserto musicale, Enzo Carella, mi sconosciuto artista. Ora dico mi sconosciuto, effettivamente la maggior parte delle persone non lo ha conosciuto, ma c'è sempre Radio Rock Italia per così ritrovare postumo la bella musica. Eh sì, e c'è intanto anche il quartiere Balduina che spinge fortissimo. Oggi mi sento veramente il professore in cattedra, perché voi non sapete, ma questo è tutto il sequel di una serie di eventi che sono capitati nelle ultime 20 ore, e quindi mi sento oggi il reuccio, un po' come Claudio Villa. Fast Animals and Slow Kids, 7:58, loro si chiedono come no, e allora me lo chiedo anch'io. C'è il quartiere, vai Prime, tutti sotto, eh? Vorrei anche qualche coro da curva, eh? Via!

0: come no? È la frase che ha detto Prime quando gli hanno detto che non prendevamo palestra. Come no? È così, perché c'è anche chi dice no, e questa la dedichiamo a Oaktree, sono le 8 precisi. Dovrei parlare di meteo, ma mi sento così su un cuscino d'aria, sto andando a 1000 all'ora. Oggi abbiamo una grande fan base e allora c'è il blasco qui, perché c'è chi dice no e lo dicono spesso agli alti vertici nerazzurri. Via via.
1: C'è qualcosa

E allora è in arrivo la quarta ondata di calore di questa estate, rischia di essere la più intensa di tutte. Ma che deve succedere? I centri di calcolo sono ormai concordi con la tendenza per il prossimo mese, Fase clou delle vacanze per molti italiani e indicano la rimonta in grande stile dell'anticiclone africano. Intanto si è svegliato anche Vince, che però dice che c'ha sonno. Vince, sveglia, ti metto questo I tre allegri ragazzi morti. Mio fratellino ha scoperto il rock and roll, in realtà si faceva di crack, ma lo chiamava così, rock and roll.

stai lontano dal crack, eh? E questa infatti è l'ultima frase, loro la lanciano così. Allora, sono le 8:06 e sai, io voglio salutare anche Ranocchia perché lui ha scoperto i Panzerotti invece che il rock and roll, e da quando li ha scoperti è fuori control anche lui. Ma comunque, grande Ranocchia sempre tra noi. Questi sono gli Old School con Vecchio Teschio, eh? C'è anche Danno che fa casino qui, eh sì.

insomma, pare che le massime saranno destinate a superare i 36 gradi in maniera piuttosto diffusa sulle pianure settentrionali, centro-sud e sulle due isole maggiori, dove localmente si potrebbero toccare anche picchi estremi di oltre 40. Insomma, è sostanzialmente confermata la quarta ondata di calore dell'estate, che rischia di essere la più intensa di tutte per picchi di temperatura, ma soprattutto per diffusione e durata. Un saluto anche a Ciccio Marino, che ieri ha mangiato una scaloppina e l'ha pagata 50 euro per un gioco perverso di divisioni alla romana. E va bene, ci rifaremo, Ciccio. La prossima volta paghiamo noi. Subsonica 8 e 11, Aurora sogna e noi con lei. Via!

0: Allora, proviamo a tornare seri. Adesso vi parlerò di uno studio che è stato svolto da due psicologi statunitensi, tal Valeria Pfeiffer e Matthias Mell, per me sono due illustri sconosciuti, che però hanno raccolto dati in 14 anni dai quali emerge una verità. Una verità che forse così a lume di naso potevamo capire anche noi senza aver studiato, però pare che noi parliamo sempre meno rispetto al passato. Parliamo meno sia al telefono che faccia a faccia. Adesso andiamo in pausa e poi vediamo cosa hanno così studiato questi due signori, Valeria Pfeiffer e Matthias Mell. Rockstar.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
4: 8 ore e 17 minuti dopo la mezzanotte di ieri è arrivato il momento del super classico. Chiedi, chiedi, Frankie, I Energy MC.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: dove rimarrai.
1: Non le mandava certo a dire Frankie Ian Energy MC, che era il 2003, insomma, chiedi, come una bella bordata contro l'industria discografica. Allora, rispetto al passato parliamo meno, sia al telefono che faccia a faccia, con conoscenti o sconosciuti. Appunto, come vi dicevo, due psicologi statunitensi che si occupano di questo fenomeno da oltre 20 anni ne hanno scritto a marzo in una ricerca molto commentata da allora. Questa ricerca si basa su decine di studi condotti tra il 2005 e il 2019, in cui ai partecipanti era stato chiesto di indossare ogni giorno per lunghi periodi dei registratori ambientali. Dall'analisi di queste registrazioni quotidiane di più di 2000 persone di età compresa tra i 10 e i 94 anni, i residenti per lo più negli Stati Uniti, ma anche in Messico, Australia ed Europa, è emerso che tra il 2005 e il 2019 il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascuna di queste persone sia diminuito del 28%. È passato da circa 16.000 parole quotidiane nel 2005 a circa 12.700 nel 2019, senza differenze significative tra donne e uomini. Interessante, andiamo attraverso questo studio. E adesso Sic Tamburo con Parlami per sempre. Ma evidentemente parli sempre meno. Parlami

0: Insomma, ogni persona di anno in anno pronunciava in media 338 parole al giorno in meno rispetto alla media giornaliera dell'anno precedente, che corrispondono in totale a circa 120.000 parole all'anno in meno. Quindi ogni anno questi dicevano 120.000 parole all'anno, certo questi che l'hanno contate, più o meno 15 ore di conversazione considerando un ritmo normale di 140 parole al minuto. I dati attestano una diminuzione delle conversazioni, ma non forniscono risposta a molte domande rimaste aperte. Non è chiaro, per esempio, se siano diminuite le conversazioni solo tra amici, solo tra familiari o solo tra sconosciuti, o se siano diminuite in generale tutte le parole pronunciate senza distinzioni. Per molti aspetti è una tendenza che stupisce davvero poco, eh? Arriva Salmo, criminale vero. Giovedì 23 luglio, Radio Rock Italia, via 8:26.
1: Movie trend, gang, Flex Boys, Barbie Ken, sneaker bianche, mani sporche, sciroppo viola.

0: proiettili e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua.
1: È così facile essere normale.

E accompagniamo anche Salmo alla porta. Allora, vi dicevo, è una tendenza per certi aspetti poco sorprendente. Perché? Perché maneggiare in silenzio lo smartphone è diventato assolutamente normale e socialmente accettabile in diverse situazioni in cui un tempo solo parlare poteva togliere le persone dall'imbarazzo del silenzio, in attesa del medico, alle fermate dei mezzi pubblici, in taxi, in ascensore, al ristorante. E si possono fare con lo smartphone in silenzio molte cose per cui un tempo parlare era assolutamente necessario, come ordinare del cibo, per esempio, o prenotare un ristorante. Insomma, col cellulare parliamo parecchio, ma tra di noi poco.

Insomma, questa tendenza descritta da questa ricerca coincide in effetti con la progressiva diffusione degli smartphone e con un precedente generale spostamento della comunicazione verso i canali digitali, probabilmente influente sulla riduzione delle parole che parliamo, insomma, che pronunciamo. Come ha detto appunto la Pfeiffer al Post, almeno una parte delle parole che prima venivano pronunciate oggi viene trasmessa per iscritto tramite app e messaggi. Email ed SMS hanno permesso di rendere testuali molte conversazioni che in precedenza sarebbero state ovviamente soltanto orali, più raramente epistolari, o non si sarebbero svolte affatto. I social media hanno poi ulteriormente raccolto e gratificato il bisogno di comunicare delle persone, riducendo allo stesso tempo la loro attitudine a frequentare i luoghi in cui prima si chiacchierava e in cui, per forza di cose, era più facile farlo anche con persone sconosciute o esterne alla propria cerchia. E vabbè, è così. È possibile che il numero totale di parole che produciamo, quindi anche di quelle scritte, non sia diminuito nel tempo. Potrebbe persino essere aumentato, però il problema è che adesso scriviamo o digitiamo o facciamo tap o facciamo scroll, insomma, una roba da diventare pazzi.

Gli smartphone sono quasi certamente una parte della spiegazione, ma non tutta. E lo si può supporre anche sulla base di aspetti anagrafici che sono emersi dalla ricerca. La diminuzione delle parole pronunciate è in effetti più marcata tra le persone più giovani, che per comunicare utilizzano messaggi e messaggi social media, presumibilmente più delle persone adulte ed anziane. Quelle con meno di 25 anni hanno pronunciato in media 451 parole al giorno in meno rispetto alla media dell'anno precedente. Più giovani, meno parlano.

La musica dei Panta, questa era 1990, Come sentirsi vivi, è una canzone piena di interrogativi ai quali non so dare risposta. 8:39, allora, le parole pronunciate dai giovani sono diminuite, ma anche dalle persone con più di 25 anni hanno avuto una flessione, 314 parole al giorno in meno di anno in anno, e questo lascia supporre che il fenomeno sia esteso e trasversale, in parte generazionale e in parte legato a cambiamenti strutturali nel modo in cui le persone si riuniscono e comunicano. Un'altra ipotesi che spiegherebbe perché le persone parlano meno, solo in parte correlata agli smartphone, è la progressiva diminuzione delle brevi interazioni informali di tutti i giorni, tipo alla cassa, tutte le casse sono automatiche, colonnine touchscreen, navigatori GPS, insomma tutte queste diavolerie hanno ridotto le occasioni per scambiare due parole con qualcuno, due parole, mica un discorso, un sermone, due parole, anche solo per chiedere informazioni o per stipulare un contratto telefonico. E anche la diffusione crescente del lavoro da remoto e non in ufficio potrebbe essere stato un fattore influente, sì, perché siamo tutti suggestionabili, come diceva il gran buon Paolo Benvenuti.

Alcune persone diffidano del valore delle registrazioni come metodo scientifico di raccolta dei dati, ma in fin dei conti, se ci pensiamo, questa è una tecnica usata nelle scienze sociali da diversi decenni. Prima si usavano, vi ricordate, i microregistratori a cassette, no? O ultimamente delle app, chiaramente da smartphone, per registrare. Insomma, quelli un po' più anzianotti ricorderanno i microregistratori. Quante lezioni all'università abbiamo registrato con quei diavolerie? Charles Raison, un ricercatore e professore di psichiatria all'università del Wisconsin, ha utilizzato spesso questo metodo nei suoi studi ed ha raccontato di recente al New Yorker che le persone si dimenticano abbastanza velocemente di essere registrate. Di solito, per questioni di privacy, indossano una spilla che informa i loro interlocutori della possibilità che le conversazioni siano registrate per una ricerca. Ma alla fine, nelle conversazioni, non si parla praticamente mai della ricerca. Quindi, insomma, è tutto molto naturale e le persone non sembrano essere influenzate da questa situazione. Dopo un po' i partecipanti si rilassavano, dice lui. Facevano sesso con il registratore nella stanza. Addirittura andavano in bagno col registratore addosso. Ecco, questa è una cosa che un po' mi avrebbe inibito, eh? Io me lo sarei tolto mentre stavo sulla tazza, forse.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: quanto sa di felicità. State ascoltando
1: Giù dalle brande.
0: Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Secondo passaggio con le novità, ce ne andiamo ad Alba. Dance No Thanks con On My Own.
0: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: semmai se dovessimo trovare dei limiti in questa ricerca, forse uno di questi, come dice Mel, che è l'altro autore insieme a Pfeiffer, è piuttosto il fatto che questa ricerca abbia incluso solo dati provenienti da società occidentali e individualiste. Non è detto che in culture più collettiviste le conversazioni faccia a faccia e le interazioni casuali e spontanee siano diminuite, non è detto. Un altro limite è che la raccolta dei dati si fermi al 2019 e non è possibile stabilire se da allora la tendenza sia cambiata. Sarei sorpreso se si fosse invertita, ha detto, citando la riduzione della socialità per la pandemia. Appunto, sì, certamente in quel periodo non è certo aumentata la tendenza, non ci si vedeva. Sia lui che Pfeiffer si sono chiesti se la diminuzione delle conversazioni abbia costi individuali e sociali, e quali, anche se è un aspetto di cui la ricerca non si occupa e non si è occupata direttamente. Diversi studi hanno dimostrato, e altri ancora ne occorrono, che i legami sociali che creiamo tramite messaggi o chat non sono forti quanto quelli che si formano attraverso interazioni faccia a faccia, e che le persone che intrattengono più conversazioni verbali tendono ad avere un maggior benessere psicologico.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

Andiamo a chiudere questo studio. Allora, chiudiamo con delle considerazioni di base. Sarebbe sbagliato immaginare le parole in meno misurate nella ricerca come un'unica conversazione che le persone hanno smesso di avere ogni giorno. Come scrivono Mel e Pfeiffer, 300 parole al giorno potrebbero corrispondere ad una breve conversazione in corridoio con un vicino, un collega o persino uno sconosciuto, una barzelletta raccontata, una risposta più dettagliata alla domanda come è andata la giornata, insomma, non necessariamente significa che non hanno parlato. Sono parole che prima erano distribuite in vari brevi momenti della giornata e pronunciarle ed ascoltarle, anche se sembrano cosa di poco conto, potrebbe contribuire a ridurre la sensazione di isolamento e di solitudine di molte persone. Conversare con sconosciuti, in particolare, può servire anche ad imparare cose nuove, migliorare l'umore e limitare la diffidenza. Insomma, sono riflessioni a margine molto interessanti, cioè lo sappiamo tutti che parliamo meno, però sappiamo anche che aprendoci meno rimaniamo un pochettino chiusi, insomma, si tolgono opportunità anche per conoscere cose nuove.

0: Nugenea, tieni a te. Allora, sono le 9, secondo giro di bue. Quanto possiamo fidarci delle intelligenze artificiali che fanno tutto da sole? Anche qui è stato fatto un test. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno preso una strada imprevista, ovvero sia hanno attaccato un'altra azienda. Ah, che bello, interessante. Arrivano in Obraino con Endorfine.
1: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali. Con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è? Si droga il nonno da quando non gli

0: Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu. Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
1: Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè.

0: pensi un poco su.
1: Ti droghi pure tu. Sì, un po' tutti ci droghiamo. Allora, nei giorni scorsi si è verificato uno dei casi più sorprendenti di comportamento autonomo osservati in un sistema di intelligenza artificiale negli ultimi tempi. Mentre stavano eseguendo un test di sicurezza informatica, due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno attaccato i sistemi di Hugging Face, una delle piattaforme più usate da chi sviluppa le intelligenze artificiali. I modelli avrebbero dovuto lavorare in un ambiente isolato, ma sono riusciti a superarlo trovando un modo per accedere a internet e quindi alla piattaforma. La vicenda non ha portato a conseguenze gravi per OpenAI o per Hugging Face, ma è stata usata come esempio per segnalare la pericolosità degli agenti, cioè delle parti dei modelli di AI che possono svolgere compiti in autonomia. La notizia è stata ampiamente ripresa dai giornali con titoli come: i modelli AI sono andati fuori controllo e hanno attaccato una libreria digitale. Cerchiamo di capire cosa è successo. Però intanto ci gustiamo questo bel pezzettino degli 8 Ohm.

In realtà, quindi, il sistema non aveva deciso di attaccare Hugging Face, né aveva stabilito che fosse arrivato il momento di ribellarsi ai propri creatori, come nei migliori film di fantascienza. No. I modelli stavano semplicemente cercando di risolvere un problema e nel tentativo di farlo hanno percorso una strada che i loro sviluppatori umani non avevano previsto. Gli sviluppatori di OpenAI avevano organizzato il test Exploit Gym per valutare la capacità del nuovo modello GPT 5.6 Sol e di un altro, non ancora pubblico, di svolgere attacchi informatici complessi. In questo tipo di attività, trovare una singola vulnerabilità, cioè un punto debole di un software, non è sufficiente per raggiungere l'obiettivo. Può essere necessario individuare un primo punto debole, sfruttarlo per entrare nel sistema, ottenere maggiori privilegi per controllarlo e avere in questo modo le risorse per spostarsi poi in un altro sistema. In pratica, ogni passaggio apre la strada a quello successivo. E quindi, insomma, questo è stato un po' il senso di questo esperimento, che comunque andremo poi a esplodere dopo i New Trolls, un grande classico. Quando tu...

tempo. Per questo le aziende che sviluppano le intelligenze artificiali hanno iniziato a fare esperimenti per capire se i loro modelli possono farlo in completa autonomia e più velocemente di una persona. Insomma, lo scopo qual è? Lo scopo è buono, nel senso voglio cercare di identificare e eventualmente correggere le vulnerabilità di un software, ma in realtà questo è, apre poi una deriva, un fianco scoperto molto pericoloso, perché persone malintenzionate potrebbero appunto usare questi modelli di intelligenze artificiali proprio per lo stesso scopo e non per finalità benefiche. Cioè io trovo la falla del tuo sistema, ti entro dentro e te sfondo. I due modelli di OpenAI erano stati confinati in un ambiente isolato, la cosiddetta sandbox, una sorta di recinto digitale che impedisce a un programma di interagire liberamente con il resto del sistema. Secondo la ricostruzione preliminare di OpenAI, dopo aver ricevuto il compito da svolgere, i modelli hanno scoperto una vulnerabilità sconosciuta nel programma usato nell'ambiente isolato di test e sono riusciti a sfruttarla per accedere a internet, superando il recinto. E a quel punto è successo qualcosa di ancora più interessante, che io vi dirò però dopo nada e dopo il break. Sense

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati

0: gridare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
4: Ultimo passaggio con il classico Tiro Mancino.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Insomma, i modelli che hanno fatto? Hanno continuato a cercare un modo per risolvere il problema che gli era stato commissionato, no? E hanno concluso che forse Hugging Face avesse le informazioni necessarie per superare questo test. Quindi, che hanno fatto? Identificato il bersaglio, hanno messo insieme diverse tecniche per accedere ai sistemi interni di Hugging Face, sfruttando credenziali di accesso rubate, reperibili online, ma anche diverse vulnerabilità dei sistemi informatici che fanno funzionare appunto Hugging Face. In questo modo hanno avuto accesso ai computer dell'azienda e hanno potuto anche eseguire del codice. Allora a quel punto cosa hanno fatto da Game Face i responsabili della sicurezza? Si sono accorti del problema, ma solo dopo aver rilevato un'attività anomala con migliaia di richieste e altre attività sui loro computer. Nei sistemi erano stati trovati oltre 17.000 eventi, frutto della grande quantità di attività automatiche eseguite dai modelli AI per provare a forzare le protezioni appunto della piattaforma stessa. Ma l'obiettivo non era Hugging Face di per sé, quanto trovare le informazioni necessarie per risolvere la missione. Quindi insomma io dico ti forzo perché mi servono dei dati. In un certo senso il sistema stava cercando di barare, lasciando l'ambiente isolato e cercando le risposte con un attacco informatico verso un'altra azienda. Questo non significa però che le due intelligenze artificiali si fossero ribellate. I modelli non hanno preso coscienza di sé e non hanno deciso che volevano essere liberi, né hanno preparato un piano per disubbidire a chi li avesse progettati. L'obiettivo era stato assegnato dagli umani e le intelligenze artificiali si sono limitate a trovare in autonomia il modo per soddisfare la richiesta, che non rispecchiava ciò che si aspettavano gli sviluppatori appunto di OpenAI. Questa circostanza viene di solito definita un disallineamento, misalignment in inglese, e pur non implicando una sorta di coscienza delle intelligenze artificiali, può essere comunque pericolosa. Quindi attenzione a quando un'intelligenza si disallinea.

Allora, nel caso di questo esperimento di OpenAI, l'obiettivo era risolvere il test e le intelligenze artificiali hanno valutato che l'esito positivo più probabile dipendesse dall'accesso alla piattaforma di Hugging Face. Dal punto di vista proprio del sistema, l'approccio aveva senso, mentre non lo aveva per gli sviluppatori che non avevano postulato una soluzione che passasse dalla violazione dei sistemi della piattaforma. Se si fosse trattato di semplici chatbot, i modelli avrebbero descritto testualmente la loro strategia in una sorta di simulazione verbale utile per comprendere come un sistema di intelligenza artificiale avrebbe gestito la situazione, ma senza necessariamente poterla mettere in pratica. I modelli invece usavano però degli agenti, quindi non si limitavano a descrivere una possibile soluzione, ma passavano all'azione, la applicavano. Gli agenti sono considerati le evoluzioni più importanti delle intelligenze artificiali e sono già disponibili per facilitare alcuni compiti dei singoli utenti, come prenotare automaticamente un albergo o gestire e tenere aggiornato un documento, ma sono anche impiegati su scale più grandi, dal settore energetico a quello della difesa. Il loro impiego sta cambiando profondamente il modo di organizzare e gestire molti processi e per questo ci si chiede quanto siano sicuri e affidabili, soprattutto nel caso dei famosi disallineamenti.

Tra gli esperti e tra chi studia i sistemi di intelligenza artificiale, la preoccupazione non è tanto legata a che cosa può succedere se un'AI diventa cattiva, anche perché è un'eventualità che prevede una coscienza di sé che questi sistemi non hanno. La domanda è semmai che cosa accade se una AI diventa molto abile nel fare ciò che le chiediamo, ma non nel modo in cui noi ritenevamo che facesse. Questo è il nocciolo. Per ridurre il rischio che questo accada, ai modelli vengono imposti dei limiti di sicurezza e in alcuni contesti viene anche previsto un livello di supervisione da parte di un altro modello. Sono previsti vincoli nella fase di addestramento dei modelli, in modo che rispettino principi etici e di sicurezza che prevalgano sul compito principale. A questi si aggiungono ambienti isolati, sistemi di monitoraggio e controlli sugli strumenti a cui un modello può accedere, con l'obiettivo di impedire che, insomma, un'azione imprevista possa trasformarsi in un problema concreto. Nel caso dei test di OpenAI, alcuni di questi sistemi erano stati disattivati proprio per verificare le capacità del sistema e ci hanno trovato una bella risposta. Anche

La sicurezza non può quindi dipendere da un singolo sistema. L'obiettivo è costruire più livelli di protezione, metterli alla prova di continuo e intervenire rapidamente quando qualcosa va storto. Il caso di Hugging Face mostra, tra le altre cose, che anche gli ambienti progettati per contenere i modelli possono avere vulnerabilità e che, con l'aumentare delle loro capacità, dovrà aumentare anche la qualità dei sistemi che servono a controllarli. Tutto questo gran discorso per dire che, insomma, le intelligenze artificiali non hanno una coscienza, ma fanno cose che spesso ci potrebbero sorprendere perché non le abbiamo previste. E allora dobbiamo controllare, ma chi controlla il controllore?

0: Questi sono i Mon con Fluorescence. Allora, oggi abbiamo parlato di un sacco di cose, ma un sacco di due grandi argomenti, ma io per oggi avrei un po' terminato i tormentoni e i super topics, farei parlare la musica.
1: Mi hanno visto bere a una fontana.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 €. Lidl, vale davvero.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: Le 9:48, ultimo passaggio con le novità. Gian Nannini.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ma che dire, è una rivisitazione di un super classico che diventa una novità. Sono un po' perplesso su queste operazioni, però va bene, alla Gianna del Granducato di Toscana le perdono tutto. Sì, Valentina Lupi adesso.

0: come scriveva Benny, i duchi della cultura adulavano i peggiori, perché dei migliori avevano paura. Eccoci qua, allora siamo pronti, sono le 9.57, io sto andando in sigla, dopo Dito nella Piaga con Rettore e poi Marte Contro. Noi ci ritroviamo domani alle 7, come al solito, con Giuda Le Brande su Radio Rock Italia. Ciao, a domani.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giuda Le Brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Buongiorno, 10 del mattino, puntualissimo, cazzarola. Oggi è giovedì 23 luglio, ma non lo so
2: come. Oh, sono Marte!
1: Sì.
2: Ma che mi hanno cercato?
1: Sì, alquanto.
3: Buongiorno, Pasco.
1: Sì, c'è, ci sarà, ci sarà, ti capisco, però in realtà ci sarà. Aspetta.
3: Buongiorno.
1: Ancora. Sì, sto facendo una confusione con questa sigla.
4: Sono Marte. Ah, ecco. Oggi è martedì.
1: Ma che stai facendo?
2: Giorno
1: mio.
2: Giorno. Dai, dai, Marte contro lì, dai.
1: Vai,
2: giorno.
1: Dai, ho fatto un po' di confusione. Buongiorno a te.
5: Buongiornissimo.
1: Oh, super buongiorno, proprio buongiornissimo di quelli stupendi. Qua chi c'è?
2: Breve, timbrato e sette va.
1: Questo è il martedì. Questo sai perché? Perché sconvolgo totalmente la settimana. Invece oggi è giovedì, ma è come fosse venerdì e non è stato mercoledì. Un po' complicato. Ora adesso con calma vi spiego.
2: Dai, Marte contro. Attaccame sto Vasco.
1: Sì,
2: va.
1: in questo caso sì. Allora la partiamo questa mattinata. La partiamo con Se ti potessi dire di Vasco Rossi alle 10.01 su Radio Rock Italia, Marte contro.
6: Se ti potessi dire

0: Vasco c'è e si sente.
1: Ah, buongiorno Alessandro, questa volta competenza per questo messaggio. Buongiorno anche a Vince, buongiorno a Anna, buongiorno Tommaso, buongiorno Sara, buongiorno lì, lo so che ci sei. Allora, 10:06, Marte contro la Conte, una settimana un po' sconvolta dalle mie assenze, ahimè, un po' per il lavoro, un po' per il piacere, domani si parte. E siamo alla fine di luglio, è lungo, giovedì 23, quindi un po' di voce di culo, un po' di venerdì, quindi un po' di giovedì. Metto insieme un calderone e ho deciso che questo giovedì, solitamente dedicato alla cucina, che viene a seguire un mercoledì in cui non ci sono stato, mercoledì in cui di solito c'è la cronaca del pianeta torbido e soprattutto la fante intervista, ma precede il venerdì che non ci sarò, ho deciso in questo Abbailam di fare finta che oggi sia venerdì. Per cui, come dalla mia storia sui miei siti, Dario underscore c'è underscore 24 24 24, quello che vi pare, Dario c'è 24, 3791 600 190 per le richieste solo e solo oggi. Buongiorno appunto Vince. E il quinto quartiere, oggi Copacabana. Come potete ascoltarmi su RadioRockItalia.it, potete ascoltarmi sull'app di Radio Rock, FM 96.6 sul litorale romano e con il DAB Plus nelle vostre macchine. Dite proprio ogni tanto come mi sentite che faccio un sondaggione. Dopodiché nel prossimo intervento vi racconto il palinsesto di questa giornata di Radio Rock Italia e poi entrerò appunto nel vulnus di questo nostro viaggio.

0: Ehi!
1: Quando tramonta il sole.
0: Ehi! E oh, quando tramonta il sole. Vernice, vernice, oggi è giovedì, questo adesso è appurato. Ho un po' stravolto il palinsesto di Marte contro l'ultima settimana, la prossima, anche lì mancherò giovedì. C'ho un turno di doppiaggio. Ma saranno 4 giorni intensi, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. Per i saluti, martedì il sondaggione esce questa settimana, cioè domani, ma ve lo posso già anticipare a quei pochi che mi stanno ascoltando. Domani mandami un vocale breve di imbrate si te va per la puntata di martedì 28 luglio. Sarà mandami un vocale con quello che ti pare, come è stata la chiusura della scorsa stagione. Quindi vocali aperti a tutto, potete mandarmi qualsiasi tipo di vocale, offesi, insulti, complimenti, saluti, abbracci, considerazioni, bestemmie su bannacci, tutto quello che volete. 10 e 12 però nel frattempo di questo giovedì 23 luglio. La giornata di oggi ha previsto Marco Bosco che va sbragati giù dalle brande, dalle 10 alle 13 Dario underscore C underscore underscore 24 con Marte contro, dalle 13 alle 15 Joe Filippi con la sua Joe ma non troppo, dalle 15 alle 17 Marco Gian Domenico con Giovedì Gnocco, dalle 17 alle 20 la Rocky Pirina 500 del mio prode Emanuele Guzzardi, dalle 20 alle 22 chiude tutto Riccardo Magni con la sua questione di qualità.

0: Se un'altra scommessa che ho perso con me.
1: Rock Sport. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!
12: State ascoltando
13: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
14: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido. E allora liberate lo spirito. Questo è un po' lo spirito della mia vita, quello di essere uno spirito libero. E allora eccolo qua, lo spirito di FIBA, primo classico in rotazione per Marte Contro di oggi. Vai, alzate un po' il volume, va, partiamo bene.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

libero. Solo gioco che so, solo gioco che so, solo gioco che so, solo gioco che so. Lo spirito libero dei Litfiba live stasera a Firenze, come mi ricorda Vince, sarà un bello spettacolo. Come dicono gli inglesi, back home i Litfiba, back home. Backs se li prendiamo in, o per una birra o al singolare, o al singolare. Quindi suoneranno a Firenze, solitamente le band o anche i cantautori, insomma, quando poi suonano nella loro città danno quel qualcosa in più. Quindi immagino lo spettacolo di questa sera dei Litfiba, Litfiba, che sono forse i più grandi rappresentanti del rock italiano di quell'epoca là, insomma degli anni 90, probabilmente, quando sono balzati alle cronache dalla nicchia di un rock elettronico, appunto dai locali di Firenze, invece sono arrivati poi alla conoscenza internazionale, cioè nazionale, con l'album Litfiba 3, dove hanno iniziato appunto con Tex in particolar modo a fare dei video e accattivando la gente con qualche parola accetta, ma che cazzo dici? Da là, insomma, hanno poi su quella scia di quel brano composto l'album El Diablo, che nel 1991 li ha portati appunto ad essere una delle band più riconosciute dal punto di vista rock. Se pensiamo oggi alla Meteora, Maneskin, anzi mi sa che li metto, e insomma quelli che uscivano in quell'epoca restavano. Di tutto questo ci rimarrà soltanto uno, ultimo, lo sapete, che a me tra l'altro non dispiace. Allora Marco, sì, c'hai ragione, l'ho passata l'altro giorno, ti è piaciuta, la vuoi riascoltare? Eccola qua, Tu Cuoque Blues, e la band Falla Tornà, molto romanticismo.

Una bella preghiera al Signore per farla tornare in qualche modo. Va bene Marco, ci è piaciuta. Ho già acchittato una bella doppietta di richieste. Ringrazio Maurizio, che mi chiede i Zen Circus. E poi un classico per Tiziana, Subsonica, Liberi Tutti. Quindi doppietta delle 10.30 già stabilita e dichiarata. Sai quanto sono generoso. Allora, torniamo, cioè cominciamo a andare anche un po' così di pari passo con la scaletta che mi ero prefissato, per cui Copacabana è un celebre quartiere e una spiaggia iconica di Rio de Janeiro in Brasile. Siamo stati già in Argentina, negli Stati Uniti, in Francia, a Milano, siamo stati a Napoli, a Roma, un paio di quartieri. Mi piace quinto quartiere perché ci fa fare un po' il giro del mondo. Spiaggia iconica di Rio de Janeiro in Brasile, nota per i suoi 6 km di sabbia dorata e il lungomare a mosaico, è il cuore pulsante della cultura carioca, ricca di chioschi, musica, sport da spiaggia e una vivace vita notturna. Spiaggia e anche quartiere, Copacabana è considerata una delle spiagge più famose del mondo. Durante il giorno la riunite direbbe di persone che praticano surf, foot volley e capoeira. Insomma, entrerò un po' nel dettaglio di questa vita carioca. Allora, eccola qua, la doppietta delle 10.30. Parto con Maurizio che mi chiede di Zen Circus. L'amore è una dittatura.

Grazie a Maurizio che saluto per questa richiesta. L'amore è una dittatura degli Bizen Sirvis. In doppietta, liberiamoci Tiziana, c'hai ragione, è ora di andare in ferie. Quello sarà il libera tutti, quando a un certo punto l'ultimo giorno lavorativo ci dirà che finalmente ci possiamo rilassare. Io non vedo l'ora, domani parto, me ne vado 3 giorni in Toscana, va bene. Ma poi il vero liberi tutti sarà il 31 luglio, vai, Subsonica.

lungo la passeggiata si trovano numerosi chioschi dove gustare la tipica caipirinha e vivere l'atmosfera locale. All'estremità meridionale si trova il forte di Copacabana, una base militare che ospita il museo storico dell'esercito e che offre splendide viste sulla baia. Per scoprire tutte le informazioni utili, bla bla bla bla bla bla. Allora, cercherò di fare come sempre un po' la disamina del quartiere, un po' di storia, un po' di cose così, diciamo, di approfondimento culturale, geografico, storico, politico del quartiere. Intanto un passaggio un po' generale: il quartiere è da sempre sinonimo di dolce vita, ispirato a innumerevoli opere d'arte, canzoni e film. Per approfondire la storia, i luoghi di interesse e le caratteristiche geografiche di quest'area affascinante, bisogna approfondire su altri siti. Se invece si vuole conoscere i migliori ricordi e le tendenze, basta girare un po' sui siti che parlano dei locali. Il nome di Copacabana si riferisce anche ad altre località del mondo, tra cui la famosa cittadina boliviana sulle rive del lago Titicaca, ma a noi non ci interessa. A noi ci interessa invece Copacabana, quella vera, la Copacabanissima, quindi andremo a leggere un po' di cose di quel posto. Speriamo di portare qua un po' di spirito brasiliano. Per farlo inizio così, inizio io, questa non è una richiesta. Vai, facciamo così.

0: Piotta, Piotta, vuol dire anche, va veloce, ma vuol dire anche 100, vabbè. Aldair, Aldair, questa è la colonna sonora del docufilm, tra l'altro coprodotto da Radio Rock, da Emilio Pappagallo e dal nostro Dottor Colla, quello di, della prevenzione dentale. E comunque un po' di sound di Brasileiro in omaggio ad Aldair, Pluto, detto anche Pluto, no? Il nostro campione brasiliano, il nostro romano di Copacabana. Allora, Copacabana è un quartiere della zona sud della città di Rio de Janeiro in Brasile, noto per la sua spiaggia sabbiosa lunga circa 6 km, che poi forse è pure più lunga quella di Sabaudia, forse pure quella di Capocotta, però vabbè. È una delle 4 località individuate per ospitare le gare delle Olimpiadi estive del 2016 insieme a Deodoro, Barra, Betiluca e Maracanã. Ma questo ce frega poco. Alla descrizione, la zona inizialmente era chiamata Saco Penhapau fino alla metà del XVIII secolo, quando venne costruita una cappella votiva contenente una copia della Vergine di Copacabana, un'immagine sacra molto venerata in Sud America, contenuta nel santuario di Copacabana in Bolivia. Il 6 luglio del 1982 venne incorporata nella città di Rio de Janeiro. Pensate che io andavo a scuola alla Rio de Janeiro, e a Rio de Janeiro c'era una scuola che si chiamava Roma, un gemellaggio tra le due città, alle elementari, in zona Monteverde Nuovo. Allora, un po' di sambetta sotto un po' di blues misto samba, misto blues, misto sangue del sud e del mare. L'avete riconosciuto? 10:42, Pino Daniele, Killer Bravo Guaiune. Questo è un remastering, ma l'originale è del 1979.
1: Killer Bravo Guaiune, fa vite notte sotto un lampione, e quando arriva mezzanotte scende e va a panicà. Killer Bravo Guaiune, e che peccato che non può cricchione, ha cominciato

0: Richieste 391 600 190. Stiamo prendendo un declino un po' tropicale. Vediamo quello che succede con la novità dopo il break. Vai.
1: Rockstar. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Questo è
10: Arte Contro.
9: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccola qua la prima novità, 10.45, e vediamo cosa ci ha proposto il nostro Riccardo Magni con la sua qualità. Ci ha proposto i Margin Beats, band milanese attiva dal 2018 e gioco di parole il loro nome dal Margin Beats, il codice binario. Sentiamo questo pezzo, Falso Re.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Falso Re. Bella, bella tramogenetta, bella nuova portata di rock. Io invece dopo ho una richiesta giustamente stimolata. Intanto buongiorno Anna, una richiesta stimolata da quello che ho messo prima, quindi un po' di sound tropicale e puntualissimo, puntualissimo come sempre, d'altronde Dante con la sua richiesta simpaticissima, e quindi andrò ad assolverla perché oggi è come fosse venerdì, per cui richieste 3791 600 190, e anche sui miei social dove uscirà appunto il sondaggio domani, ma in realtà no, domani, dopodomani, ma in realtà ve l'ho già annunciato, che è quello di mandami un vocale con quello che te pare carino. Potete mandare vocali al 3791 600 190 direttamente martedì, oppure sul mio broadcast di WhatsApp. Per essere inseriti nel broadcast di WhatsApp basta scrivermi in DM sul mio Instagram, Dario_C_24. Allora, però nel corso di Quinto Quartiere di oggi, perché come fosse venerdì appunto, stiamo parlando di Copacabana. Copacabana inizia su Avenida Princesa Isabel e termina al posto 6, la torretta numero 6 dei Bagnini, carino, vicino al forte di Copacabana. Oltre Copacabana invece si trova la piccola spiaggia di Arpodoar, seguita dal famoso quartiere di Ipanema, poi li vedevo tutti e due, e quindi da quello di Bleblon. Dante mi dice: a questo punto potresti mettere E Tropicana, yeah. Quasi, si chiamano gruppo italiano.

0: Tropicana, yeah, bella idea questa, Tropicana Copacabana. Allora, la spiaggia di Copacabana e si estende dal posto 2 della torretta numero 2 al posto 6. Leme si trova al posto torretta numero 1. Ok, ci sono le tre stazioni della metropolitana. Ci sono tre stazioni della metropolitana: Siqueira Campos, Cardenale Arcoverde e Cantagalo, per i collegamenti con il resto della città. Copacabana, non la spiaggia, ma il quartiere, ospita circa 400.000 persone, che lo rendono uno dei quartieri più densamente popolati al mondo. 400.000 persone sono belle, sono due concerti dell'ultimo, non è che. La passeggiata è punteggiata da alberghi costosi, ristoranti, bar, locali notturni ed edifici residenziali. Il marciapiede ha un motivo tipico ad onde che si dispiega su entrambi i lati per tutta la lunghezza del quartiere. E allora, vi racconto una storia. In Olanda c'è una spiaggia simile a quella di Copacabana che si trova a Den Haag sul Mare del Nord, zona di surfisti nel Mare del Nord, che nel Mare del Nord non ci metterei manco il mignolo. Però sembra, perché c'ha tutti i locali da un lato, la spiaggia, il marciapiede fatta d'onda e il mare dall'altro. Va bene, comunque Alessia dolce, Alessia Folletto del Sole, Ligabue, Bambolina e Barracuda.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto

0: Mamma mia, che palle, ma le fa tutte uguali. Pensa a 3 ore di concerto, saluti da Francesco. Ciao Francesco, stai parlando di Ligabue o stai parlando di Ultimo? Specificamelo, perché in realtà potrebbe valere per tutti e due, per tutti e due. Poi se vuoi una richiestina, il numero ce l'hai già, perché mai scritto 3791 600 190. Vediamo di beccare qualcosa che non sia tutto uguale a se stessa. Comunque sono d'accordo, pure Ligabue, non so se c'ha i gusti. Copacabana, abbiamo detto, è la spiaggia, ospita milioni di persone invece durante gli annuali festeggiamenti per il Capodanno. È stata anche spesso sede ufficiale della FIFA Beach Soccer World Cup. La spiaggia bianca è punteggiata da campi da beach volley, beach soccer e foot volley, dove giocano tutto il giorno migliaia di persone. Nel docufilm su Aldair si vede proprio Aldair che gioca con il nostro Sandro Buonvissuto, di cui sto leggendo il libro dentro, molto bello. Allora, io già ho letto La gioia fa molto rumore, che è chiaramente il Nick Corby, Febbre al 90° dei romanisti, che parla di una Roma anni 80, parla di Falcao, veramente bello da leggere, è quello che l'ha un po' reso noto ai più. Poi ha scritto quest'altro libro molto bello che si chiama Dentro, che è la storia di un detenuto e che racconta il carcere da dentro, un bel approfondimento scritto a modo suo.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: Giovanni.
1: Erderione, scialavanza, ma dicono che sotto la massaia avanza.
2: Poesia sulle frequenze di Radio Rock Italia, Marte contro Dante, buongiorno, Ti arrivi a Tirannizza? Ci piace, Bello, senti anche a trovare, c'ho quel buchetto di agosto che non so che fare. Sono indeciso tra Ponza, Paranza, Pizza, Nizza, tutto con la Z, oppure la Sicilia, vediamo, qualche isoletta, comunque un 2-3 giorni in giro per isolette vorrei farmelo, stavo valutando Lampedusa, non lo so, Ventotene, Ventottenne. Allora, la spiaggia ospita milioni di persone, l'abbiamo detto, nell'agosto del 2016 le gare di beach volley maschile, va bene. L'amministrazione Copacabana fu istituito come barrio a sé stante il 23 luglio del 1981 come parte dell'omonima regione amministrativa 5 del municipio di Rio de Janeiro. Poi tutta una serie di eventi storici che sono avvenuti a Copacabana, li andiamo a vedere nel dettaglio. Francesco ha accolto invece il mio appello a farmi la richiesta, visto che abbiamo commentato chi era ultimo o Ligabue che erano noiosi, giustamente è una bella lotta. Invece diciamo, non so, magari un De André, visto che parli di Brasile e con Genova c'è un certo legame, è vero, c'è stato, anche il dialetto stretto genovese si assomiglia un po' al portoghese, è vero, è verissimo, e questi cazzo di genovesi che poi abbiamo scoperto nel quinto quartiere della Boca hanno costituito praticamente quella parte dell'Argentina di Buenos Aires, però molto molto anche col portoghese. Cruz de Ma, per esempio,

0: e Copacabana è una delle parti più, insomma, importanti. La vediamo intanto questa cosa carina. Gli eventi, la spiaggia è stata utilizzata per ospitare concerti, tra i quali Erjava Beach, concerto dell'ultimo. Allora, il 31 dicembre del 1994 i festeggiamenti di fine anno compresero il concerto di Rod Stewart. Il 21 marzo del 2005 si è esibito davanti a 300.000 persone sulla spiaggia di Copacabana Lenny Kravitz. Il 18 febbraio del 2006 invece i Rolling Stones hanno portato sulla spiaggia 1.300.000 spettatori. Il 7 luglio, pensate che numeri giganteschi, il Sud America fa dei concerti pazzeschi, in Messico, in Argentina, dei live degli AC/DC spettacolari. Il 7 luglio del 2007 la spiaggia ha ospitato la parte brasiliana dei concerti di Live Arts con la presenza di 400.000 persone, Lenny Kravitz, George Benjamin, Macy Gray, O'Rappa e Pharrell Williams. Andiamo al break e riflettiamoci insieme, torniamo col classico, il secondo di oggi.
1: Rockstar. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: State ascoltando
13: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Ringrazio sempre Tatiana, Fabrizio che sta di là con Gagarin insieme a Marco per aver prestato la voce a questo claim di rientro a questa rampa di rientro radiofonica di Marte Contro per tutta la stagione che sta per volgere al termine. Allora è il momento del secondo classico per oggi, Samuele Bersani con la sua romanticissima spaccacuore. Questa sarebbe potuta essere tranquillamente una richiesta di qualcuno di voi, vai.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sei disposta a fare anche tu una richiesta? E se qualcuno ha qualcosa in contrario lo dica adesso, taccia per sempre. 3791 600 190, spacca cuore, Samuele Bersani. Poteva essere una richiesta, in realtà era il classico, il secondo classico per oggi di Radio Rock Italia, e Marte contro, anche la prossima è una richiesta. Allora invece stiamo parlando degli eventi storici svolti all'interno della spiaggia, sulla spiaggia di Copacabana. Tra il 23 e il 28 luglio del 2013 ha ospitato la festa di accoglienza dei giovani, la Via Crucis e la celebrazione eucaristica conclusiva durante il 28esimo GMG, Giornata Mondiale della Gioventù, presieduta da Papa Francesco, alla presenza di oltre 3 milioni di giovani. Nell'agosto del 2016 ha ospitato i tornei di beach volley delle Olimpiadi del 2016. Il 4 maggio del 2024 alla spiaggia di Copacabana ha avuto l'esclusività del concerto The Celebration Tour di Madonna, attirando 1.600.000 persone. Ah, ultimo, la prossima volta fallo là, tanto è più facile prendere un aereo dal Brasile che una navetta per tornare da dove cazzo non l'aveva fatto Tor Vergata. Il 3 maggio del 2025 sulla spiaggia di Copacabana si è svolto invece il concerto gratuito di Lady Gaga con oltre 2 milioni di persone, superando il record dell'anno precedente di Madonna. Certo, se pagava. Il 3 maggio del 2026 invece la cantante colombiana Shakira sulla spiaggia di Copacabana ha tenuto un concerto gratuito attirando 2 milioni di persone. E io l'ho già detto, secondo me questo signore qua un giorno andrà a suonare a Copacabana, sempre che non casca con la bicicletta. E insomma, voglio dire, sarebbe un successore, perché anche lì ha un suo seguito. Magari non saranno 2 milioni di persone, ma 7-8. Vediamo quello che succede. Nel frattempo Jovanotti, l'ombelico del mondo, è una richiesta di Barbara, e siamo sempre in tono un po' caraibico, etnografico,

Buonanotte Barbara, brava, giusta connessione 11 e 27, pure Oriana, giusta connessione, abbiamo scambiato un posto operatorio con un matrimonio, ma insomma la tua richiesta c'è, è accettata, come anche quella di Marta che metto in coda, diventeranno la doppietta delle 11 e 30 qui su Radio Rock Italia, Marte Conto. Allora, ho beccato un bell'articolo dall'Harper's Bazaar, sentiamo. Una ragazza con la bronzatura dorata, un misto di un fiore e di una sirena, piena di splendore e di grazia. Così nel 1965 Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim descrivevano la loro Garota di Ipanema, la ragazza di Ipanema, destinata a diventare il brano di bossa nova più eseguito della storia. Con la fama di questa canzone, la zona di Ipanema e la vicina spiaggia di Copacabana venivano incoronate a paradiso terrestre dai ritmi sensuali nell'ideologia collettiva. La lunghissima mezzaluna di spiaggia, circondata da un vivace lungomare con i grattacieli che sfumano sulle verdeggianti colline, offre un posto al sole e una palestra a cielo aperto che corre lungo il litorale per circa 4-6 km. Vero paradiso per i residenti e turisti, una delle spiagge più lunghe del mondo. Andiamo a leggere questo articolo che racconta un po' sia la storia che le curiosità di questo posto meraviglioso di cui parliamo. Intanto, doppietta delle 11.30, parto con Oriana che mi chiede questa Naufragando dei Management. Ce l'ho, eccola qua, bella fresca, questa l'ho fatta io, l'ho aiutata io a scriverla, quindi te la sottopongo con grande gioia, sperando che tu ti possa riprendere dai postumi del matrimonio, che sono un po' come un posto operatorio, soprattutto per il fegato.

le mie paure. E io farei di tutto per vederla ridere.

fisso, ma è l'unico posto in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente. Potrà colpirti più.
1: I Maneskin con Coraline chiudono la doppietta delle 11.30. Questa da richiesta di Marta, quella di prima, dei management di Oriana. Grazie a tutte e a tutti quelli che mi stanno scrivendo per le richieste. Anche a Valentina che mi scrive: potresti passarmi per cortesia, cara Valentina, di Max Gazzè, Marte? Certo, allora io sono Dario, la trasmissione è Marte. E io, Marte contro, io mi faccio soltanto portavoce del nostro pianeta Roco e colgo l'occasione così, mi avvantaggio con i saluti che devo fare la prossima settimana, colgo l'occasione per ringraziare il sempre puntuale e presente Pierluigi Astore, doppiatore vero e attore vero, che presta la voce a questo folle progetto, oltre ai claim che mi ha mandato, con i quali io inizio tutte le mie puntate. E ogni volta c'è il sondaggio, c'è il suo contributo, se lo seguite il martedì sono quelli un po' più interessanti. Allora, Copacabana inizia da Avenida Princesa Isabella e arriva a posto 6, vicino al forte di Copacabana, questo luogo iconico celebrato da artisti, registi e fotografi. Mario Testino li traeva tra queste coste le sue bellezze, come la modella Fernanda Lima o la stessa Boon Chen. È lo scenario che ogni anno ospita la festa di Capodanno più celebre del mondo, il White Party, dove milioni di persone si riversano per festeggiare la festa del 31 e fare il bagno sotto le stelle.

Cina. Come non è vero, è vero, è vero, è vero. Allora, milioni di persone si riversano appunto sulla spiaggia la sera del 31 per ballare questo white party, fare il bagno sotto le stelle, brindare e divertirsi davanti allo spettacolo dei fuochi d'artificio, con una sola regola: bisogna vestirsi di bianco per augurarsi che la buona sorte all'anno a venire ci accompagni. Ma la spiaggia è teatro di grandi eventi tutto l'anno. Questi scenari da sogno sono svolti live di Lenny Kravitz, Rolling Stones, Madonna, Shakira, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già detto. La storia affonda le radici nel XVIII secolo, quando la zona si chiamava Sacopenapa. Venne costruita una cappella contenente votiva una copia della Vergine di Copacabana, un'immagine sacra molto venerata in Sud America, contenuta nel santuario di Copacabana in Bolivia. Ma se questo posto è diventato così famoso è merito anche del Copacabana Palace, oggi Belmont Hotel, proprio davanti alla celebre spiaggia. In questa cornice piena di fascino si svolge un'altra festa a Capodanno, un gala elegante con l'affaccio esclusivo sul celebre litorale. Il palazzo è stato costruito da Octavio Ginle e Francisco Castro Silva, che vollero il celebre architetto francese Joseph Gir, autore dell'Hotel Negresco di Nizza, bellissimo, e del Charlton di Cannes, bellissimo, per costruire l'hotel più bello del Sud America. Capolavoro di Art Deco, imponente e sfarzoso, con gli ambienti pieni di fascino e le sue atmosfere principesche. In circa un secolo di vita non si contano le personalità che hanno soggiornato qui: Elizabeth Taylor, la principessa Diana, Brigitte Bardot, e poi Mick Jagger, Madonna, Sir Paul McCartney. I saloni incantano con un ambiente lussuoso ma tropicale, e con i pregiati pavimenti in marmo, le imponenti colonne e sontuosi lampadari. Tra le alte mura si sono tenuti eventi glamour fin dai primi giorni dell'apertura dei ruggenti anni 20, quando dive di Hollywood fuggivano in ricerca della privacy. Allora, break delle 11:45, torniamo con la seconda novità di oggi, vai!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
8: C'è vita e come sul pianeta torbido. Yuppie Flu, Be Free Now. A 18 anni dall'ultimo lavoro gli Yuppie Flu tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre. Il disco rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio. Include le ultime tracce complete del musicista. Vai, ascoltiamolo insieme.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Io Piflu, Bifri Now, la novità delle 11.50 su Radio Rock Italia, Marte Contro, stiamo viaggiando sereni durante questa giornata, come un po' tutta l'Italia il tempo è sereno, a volte sgruzzoni quella. Ma noi siamo qui all'interno di Marte Contro a fare la nostra quinto quartiere, quindi parlare di posti dell'altro mondo. Oggi parliamo di Copacabana, a Rio. Le atmosfere d'incanto oggi sono più vive che mai e la spiaggia più famosa del mondo si prepara ad accogliere le celebrazioni anche per quest'anno. Circa 3 milioni di persone scendono in spiaggia vestite di bianco, molti brasiliani pochi minuti prima di mezzanotte portano composizioni floreali da liberare nell'oceano, offerte emotive per riconoscere un desiderio esaudito e mostrare gratitudine. Tra i ritmi carioca e concerti samba, la festa va avanti di solito fino all'alba e tutto intorno la bellezza di Rio, la bellezza di Rio. Io posso ammettere di non esserci mai stato, sì, posso farlo, e ho avuto però a che fare con un amico fraterno, socio, insomma, che è mezzo brasileiro, Gigi, che ha anche la moglie brasiliana, Ana, che saluto, e hanno, insomma, ricevo ogni anno i suoi racconti di quei posti meravigliosi e mi viene tanta voglia di andarci, chi lo sa, ma magari mi accontento di Favignana per 3 giorni ad agosto, insomma, una cosa un po' più soft. Intanto le bambole di Pezza, Io non sono come te, ci riportano un po' ai climi nostrani con un sound un po' rock, un po' punk, vai.

Mamone di Pensa, io non sono come te. 11.54, la spiaggia carioca di Copacabana è una delle più famose visitate al mondo, ma questa idilliaca lingua di sabbia brasiliana non è sempre stata così. Prima dell'arrivo dei coloni era un ampio arenile quasi desertico che gli indigeni tupi chiamavano Sacoapeanupa, dove a partire dal XVII secolo si stabilirono i primi pescatori. Il punto di inflessione avvenne negli anni 90 dell'Ottocento, quando il governo aprì una galleria che univa la spiaggia al resto della città e in seguito fu costruita anche la ferrovia. D'improvviso i carioca scoprirono uno degli angoli più belli della loro città e presto la spiaggia iniziò a trasformarsi in uno dei luoghi più vissuti di Rio de Janeiro. Nel 1923, a sottolineare l'arrivo in massa del turismo internazionale, fu inaugurato il celebre hotel Copacabana Palace, di cui voglio un po' parlare tra poco, che fu anche un casinò fino al 1946, quando il gioco d'azzardo poi venne proibito in Brasile. E negli anni 40 cominciò l'urbanizzazione di tutto il lungomare, che a poco assunse un aspetto più simile a quello che c'è oggi. Uno dei dettagli più curiosi è che si vedono adesso edifici bassi e case che ancora sopravvivono alla prima linea del mare. E Copacabana, la ragazza di Ipanema, chissà se non ci sta bene anche passarla qua. Comunque questo è un sogno ed eccolo qua, sentiamo. Seconda

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Il sogno dell'isola che non c'è, anche il sogno degli esploratori. Quindi come l'abbiamo scoperto il Brasile? Con i sogni degli esploratori, le meraviglie di Rio, Ipanema e Copacabana. E torniamo al viaggio vero e proprio, quello in Brasile. La prima tappa appunto è Rio de Janeiro, che propone talmente tanti attrattivi da chiedere addirittura due articoli. Questo è il primo, sto leggendo da riccardoschiroli.com, che è un blog di un viaggiatore. Allora, Amerigo Vespucci aveva capito che la Florida non era il Giappone, ma quando il primo giorno del 1502 arrivò con Gaspar de Lemos alla Baia de Guanabara, non capì di essere sul mare. Credeva di navigare su un fiume, in portoghese Rio, e prendendo anche atto del fatto che era iniziato nel mese di gennaio, in portoghese Janeiro, Rio de Janeiro fu scelto come nome della città, che fu fondata quindi nel 1565, e a partire dal 1763 fino alla nascita di Brasilia sarebbe stata la capitale del Brasile. Gli indigeni Tupi sono invece responsabili dell'aggettivo carioca, che definisce gli abitanti di Rio. Nella loro lingua Caraiwa significa uomo bianco e Oca vuol dire casa, quindi carioca significa casa dei bianchi, insomma qualche cosa di simile. Allora andiamo avanti su questa disamina, ma intanto Barbara.
2: Questo è il vero problema. A fine stagione elettorale, sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
3: Un fiume in pena.
2: Odio le girandole perché mi tolgono il respiro.

era un buon sentire caparezza. La Rio è notissima soprattutto per le spiagge di Copacabana e Ipanema. Quando ho appena arrivato qua, insomma, sono stato raggiunto da una serie di insulti per aver scritto su Ipanema, perché per molta gente si tratta di un luogo leggendario e da sogno, ma non è una definizione lontanissima dalla realtà. Tra Ipanema e Copacabana si sommano chilometri di spiaggia bianca sui quali girano in continuazione venditori di tutto: occhiali da sole, pareo, copricapo, cibari. Uno dei generi più in voga per una pausa al sole sono i pezzetti di formaggio che vengono cotti su una griglia portatile, serviti, ricoperti di origano, buono. Ma si possono comprare anche gamberetti o dei volgari gelati, che in portoghese sono sorvetes. Gelato è un aggettivo che significa ghiacciato, infatti. E con le cose fredde i brasiliani hanno un rapporto morboso, specie la birra. La tengono in frigo a temperature sotto lo zero e la servono inserendo la bottiglia in un aggeggio, non sanno nemmeno loro come si chiama, quindi azzardiamo una custodia per bottiglia, per mantenere quella temperatura. Per bere una birra a temperature più europee l'alternativa è ordinare chop, si pronuncia shop, o bere una birra alla spina. Però io sono d'accordo con la birretta ghiacciata dei brasiliani, non me ne vogliono. Addirittura, questo l'ho saputo sempre dai racconti del mio amico Gigi, e tutti danno questa ghiacciata, tu col dito, il dito lo passi sotto e piano piano questo aumenti la temperatura sotto, si comincia a sciogliere, sennò per alcuni tratti è imbevibile, è imbevibile. Allora, Tiziano, un bel pezzo dei Lacuna Coil, siamo un nostro Radio Rock, sì, non metto la solita Enjoy the Silence, senti questa.

molto bene. Allora, il sole d'estate è feroce a questa latitudine, quindi in spiaggia non si può stare senza quella che a Rio chiamano barracca, attenzione da pronunciare bahaca, e che in altri luoghi diventa parasol. Parlo dell'ombrellone, la barracca. Ci sono diversi soggetti, quasi certamente abusivi, che vi noleggiano quello che volete. Quando esauriscono la dotazione chiamano amici e parenti e farsi portare l'ombrellone. I prezzi sono generalmente piuttosto bassi, anche se c'è il sospetto che oscillino a seconda di quanti venditori vi ritengono consapevoli delle vere tariffe. Vabbè, questo succede pure a Roma, in Italia e in tutto il mondo. Appena arrivati in Brasile si capisce subito che le differenze di stile di vita sono drammatiche. A Copacabana si può mangiare con pochi euro e anche farsi allegramente spennare, come potrebbe succedere in Italia o in Francia. E il bello è che può succedere mangiando sostanzialmente le stesse cose. Il classico churrasco, ad esempio, ha davvero tante declinazioni. A volte abbinato ai buffet costa 5-6 euro, a volte in un ristorante a pieno titolo splendente e potete spendere almeno 10 volte in più. E allora sentiamoci le porno riviste e ci pensiamo su.

Buffet è il primo shock culturale carioca, soprattutto introdotto da quelli a peso, a Occhilu. Dovete riempire il piatto, metterlo su una bilancia dove c'è indicato il valore della tara e pagare. Noi italiani, che tendiamo a fare un piatto per la pasta, uno per la carne, uno per la verdura, ci guardano un po' male, ma non si formalizzano più di tanto. Certo, il classico buffet all you can eat ci è più familiare, ma anche incappando in quello si ha a che fare con una cosa ben curiosa. Se prendete qualcosa e non lo mangiate, ve lo fanno pagare a parte. Comunque, per cenare con il cameriere che vi serve tutto, conviene puntare su Ipanema e più precisamente sulla zona compresa tra le strade di Vinicio de Moraes e Teixeira. Non è sempre facile trovare posto, neanche per un'ora, ad essere sinceri, ma ci sono locali per tutti i gusti. Tra Leblon, Ipanema e Copacabana si potrebbe tranquillamente già passare una splendida vacanza. Oltretutto, tutti questi pericoli per i quali eravamo stati messi in guardia onestamente non sono stati visti. È vero che a poca distanza dai turisti con intenzioni bellicose, ma l'impressione distanza da Copacabana ci sono parecchie favelas. È sicuramente vero che parecchi giovani da lì vanno verso le zone battute dai turisti con intenzioni bellicose, ma l'impressione è sempre che è sufficiente tenersi lontano dai guai per rimanere sufficientemente sicuri. Io questa cosa la ripeto: non è pericoloso viaggiare, è pericoloso non avere gli occhi, è pericoloso non avere il cervello, è pericoloso avere la bocca che parla troppo, e questo avviene in tutto il mondo, quindi è inutile che si parli male di Napoli o delle favelas o dei Caracas, oddio forse dei Caracas, però insomma si può girare tutto il mondo se si è un attimino svegli.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
9: 12:17, è il momento dell'ultimo classico per oggi, prima di dare la linea a Gio Filippi con la sua Gio ma non troppo. Carmen Consoli, in bianco e nero. Ascoltiamolo insieme, dai.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

veramente pericolosa è sembrata quella delle baraccopoli adiacenti l'autostrada che porta all'aeroporto. Se ci fossero poliziotti in assetto di guerra con un colpo di canna a presidiare i buchi, ne garderei. Mi fa in effetti pensare che in passato ci possono essere stati veri e propri assalti a mano armata alle auto. La zona delle spiagge è sembrata sicura, anche molto brasiliana, con bimbi delle scuole calcio che giocano a piedi nudi, e soprattutto nel tratto di Leblon e Ipaema diverse stazioni per fare esercizi fisici. Addirittura è disponibile un professional di educazione fisica che presumo si faccia pagare. Beh sì, no, sta là così perché gli fa piacere. Sia poi chiaro, se siete uomini di mezza età e approcciate una bella mulatta di 18-20 anni, lei vi invita a rivedervi alle 2 della notte, chissà dove ci andate, vi presentate ostentando un Rolex a 10.000 euro, vi derubano e non avete diritto a stupirvi più di tanto. Beh, anche questo succede in tutto il mondo è paese. A Ipanema alloggiavo alla Posada Bonita, che si vanta di essere stata la residenza del grande compositore brasiliano Antonio Carlos, del soprannome Tom Jobim. Non a caso in una delle canzoni più famose di Jobim è la meraviglia Garota di Ipanema, la ragazza di Ipanema. Su di tutto trovate anche il filmato in cui Jobim canta dal vivo in Italia con Vinicio de Moraes. Ne esiste una versione in inglese in cui Jobim, all'apice della sua fama, si è trasferito a New York, dove morirà nel 1994, duettando niente po' di meno che, abbiamo capito da dove viene questo modo di dire, con Frank Sinatra. Intanto Laura mi chiede Francesco Guccini, vedi cara, e sì, oggi è giorno delle richieste. 37 91 600 190 come da storia Instagram.

Laura, Laura, è difficile capire se non hai capito già, vedi cara Francesco Cuccini, bella richiesta, un po' di nicchia. Non è che abbia stanze bellissime la Bonita, ma certo, alloggiando lì si entra nel clima di Ipanema particolare, non secondario. La posata si trova a due passi dal capolinea Generale Osorio della linea 1 della metropolitana, da lì corsa singola, circa un euro, si va ovunque. Ho detto che tra l'Ebony, Ipanema e Copacabana si potrebbe passare una vacanza, ma un tre giorni per visitare Rio, spiagge a parte, io me li terrei, anche senza visitare musei, ma ne parliamo in un altro articolo, va bene. Vorrei chiudere questo articolo parlando del mio rapporto con la lingua portoghese. Sentiamo. Quando ho programmato il viaggio in Brasile, ero deciso a studiare il portoghese per almeno qualche mese prima di partire. I buoni propositi, si sa, è più facile farli che metterli in pratica. Così è andato a finire che ho comprato una grammatica, un dizionario qualche giorno prima di partire e mi sono messo a studiare con impegno durante il volo intercontinentale. Non appena arrivato a Rio, con l'autista del taxi che mi ha portato all'albergo, ho iniziato a parlare un ispano-italo-portoghese ed ho visto che bene o male ci si capisce, o meglio, quando parli la maggior parte della gente sgrana gli occhi, chiedendosi probabilmente se sei normale, in particolare quando provi a riprodurre le loro vocali nasali, che sono suoni strepitosi. Ma un livello di base va a finire che si comunica così, valutando che comunque non sarei mai riuscito in un mese a parlare in maniera doverosa, e considerando che in ogni caso mi facevo capire, ho perso la motivazione. È giusto. Quindi diciamo che le lingue latine più o meno ci si arriva a capirle, partarne coi francesi che fanno finta di non capirti perché sono degli stronzi. Doppietta delle 12:30, Riccardo Siringaglia, prima di andare

La doppietta di Riccardo Sinigaglia, come sempre, la vado a mettere con i Tiro Mancino, perché dietro ai Tiro Mancino di Federicone Zampaglione, in realtà c'è Riccardo Sinigaglia. Questo album è tutto scritto e prodotto da Riccardo Sinigaglia, però è bravo pure Federico Zampaglione, non si può dire nulla. Per cui leghiamo nella doppietta delle 12.30 a Riccardo Sinigaglia questi due destini di Tiro Mancino.

0: Ancora info su Copacabana e Ipanema. Adesso vado a leggere questo articoletto un po' corto. Copacabana, il cuore pulsante del Rio de Janeiro, famosa in tutto il mondo per la sua iconica spiaggia. Copacabana è un quartiere di Rio de Janeiro che incanta col suo mix di bellezza naturale, cultura e vivacità. La spiaggia di Copacabana si estende per circa 4 km con la sua inconfondibile forma a mezzaluna, una delle più celebri del pianeta insieme a quella di Capocotta, dico sempre, capace di accogliere milioni di visitatori ogni anno, pure quella di Capocotta, soprattutto in occasione del leggendario Capodanno. I fuochi d'artificio di fine dicembre sono un evento straordinario che attira oltre 2 milioni di persone per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. Eh sì, perché noi siamo abituati a farlo con la neve, loro lo fanno con la sabbia. A fare da cornice a questo spettacolo naturale e sociale c'è il celebre lungomare con il suo mosaico a onde bianche e nere, progettato dall'architetto Roberto Burle Marx, un'opera d'arte a cielo aperto. Il nome Copacabana deriva dalla città in Bolivia famosa per il santuario della Vergine di Copacabana, e poi c'è sto cazzaro, la di Copacabana Palace, aperto nel 1923, uno degli hotel di lusso più antichi e prestigiosi del Brasile, simbolo del quartiere. Oltre al relax, la spiaggia è un vero e proprio tempio dello sport, e qui puoi ammirare l'arte dei brasiliani nel calcio da spiaggia, nel foot volley, nel beach volley, in tutto volley, sport volley, che praticano con una maestria quasi magica e quasi volley. Copacabana non è solo una spiaggia, ma un patrimonio culturale storico di Rio, un luogo in cui la bellezza paesaggistica si fonde con una vibrante atmosfera urbana. Adesso voglio parlare un po' dell'albergo vero e proprio, ma non prima di aver esaudito la richiesta di Francesca, che mi chiede Willy Peyote colpa al vento. Ce l'ho!
1: Tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato, e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

Beh, lo so perso fra bella richiesta 12:40. Allora, con il Copacabana Palace compie 100 anni una leggenda mondana, non perché è l'albergo più famoso di Rio de Janeiro all'interno del Brasile e nemmeno perché è la casa lontano da casa di star del cinema, musicisti di fama e capi di stato, ma perché qui è successo veramente di tutto. E attorno a questo monumentale edificio Art Deco progettato dall'architetto francese Joseph Gir sul modello del Grand Hotel della Costa, dei grandi hotel della Costa Azzurra, dal Carlton di Cannes al Negresco di Nizza, per volere del presidente brasiliano e Epitácio Pessoa, è nato uno dei più grandi miti balneari del mondo, la Praia de Copacabana. Albergo leggendario, 226 stanze, la Golden Room, il salone delle feste degli anni 30, il teatro degli anni 50, la piscina, la terrazza, i ristoranti degli anni 90, ospita il Cipriani a Rio, e la penthouse con piscina privata in pietra nera del Copa, come è chiamato qui il Copacabana Palace. Sono stati una favola, una favolosa ribalta di spettacolo, mondanità e gossip. E chiederemo quanto costa una stanza là, ma ci potremmo andare noi comuni mortali? Io non credo, sarà un caso, io non credo. Allora Sara, buongiorno, buon lavoro di pulizie a casa, una bella richiesta, te la passo. Farina e cestacce, 12:42, quindi prima del break delle 12:45 che ci porterà all'ultimo sprazzo di trasmissione dedicata a Copacabana, al Copacabana Palace, e all'ultima novità per oggi prima di Gio Filippi, ci spariamo questo Tommasone Paradiso d'annata con la sua struggente Blu Ghiaccio e peraltro travolgente.

0: Max Bond.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
8: C'è vita sul pianeta torbido, 12.47, eccola qua, l'ultima novità per oggi. Questa è Super Saiyan di Suarez, singolo firmato dal rapper e produttore Suarez insieme a Rack, due colonne dell'underground che strizzano un po' l'occhio a Dragon Ball e ai suoi contenuti. Ce la sentiamo tutte e tutti insieme allegramente, vai.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Super Saiyan Suarez. Allora, breve intervento ancora sul Copacabana Palace. Qui Carlo e Diana hanno avuto il loro primo plateale litigio pubblico. Dopodiché, pur di non dormire con l'erede al trono britannico, Diana ha trascorso la notte in piscina. La top model Kate Moss è stata fotografata senza veli da Mario Testino. Brigitte Bardot nel 64 ha tenuto una celebre conferenza stampa pur di liberarsi dell'armata di paparazzi che la assediavano all'hotel. Mick Jagger nel 99 ha messo incinta la modella brasiliana Luciana Jimenez, madre del suo figlio illegittimo Lucas, l'ottavo dopo i 7 avuti precedentemente da una compagna e 2 mogli. Grande Mick, uno di noi, non c'è morte nel cuore di chi sbaglia. E nel 2006 Jagger insieme a Rolling Stones ha affittato mezzo albergo prima del famoso concerto gratuito appunto sulla praia di Copacabana con 1,5 milioni di spettatori. Andando indietro nel tempo scopriamo che nel 33 Fred Astaire e Ginger Rogers hanno ballato per la prima volta insieme nella Golden Room del Copa, la stessa dove Marlene Dietrich ha registrato Dietrich in Rio. Hanno cantato anche Ella Svigela, Reddy Piaf, Nat King Cole, Ray Charles. Alla Copa Walt Disney ha creato il personaggio del cartoon José Carioca. E nel 42 Orson Welles, ospite da mesi dell'albergo mentre girava un documentario, ha lanciato dal sesto piano della piscina il pianoforte della suite dove alloggiava dopo un furibondo litigio con l'attrice messicana Dolores del Rio. Episodi leggendari mettono nel secondo piano i soggiorni di Einstein, Nelson Mandela, Ava Gardner, Francis Ford Coppola, Madonna, Dario e Marte Contro.

0: A mille pari etta, ed era anche l'ultima canzone. Vabbè, insomma, abbiamo capito che quello non è un albergo per noi, perché con i nomi che vi ho fatto c'era il dubbio se potesse essere un albergo accessibile a noi pari mortali. Non è così, però insomma, se vi capita di andare a Rio, passateci sotto e così salutate dalla finestra e dite che bello, questo è l'albergo dove Etta Fitzgerald ha cantato insieme a Einstein mentre Nat King Cole tirava giù il pianoforte su Diana e Carlo, insomma una cosa del genere, mischiando un po' le carte. Allora, anche per oggi finisce Marte Contro, quindi finisce il mio quinto quartiere, finisce il giorno delle richieste. Domani, come preannunciato, non ci sarò, quindi l'appuntamento con me è per lunedì. Vi ricordo martedì il sondaggione 3791 600 190, mandami un vocale breve di protesi, te va, vi anticipo il tema, è l'ultimo della stagione, quindi sarà mandami un vocale con quello che te pare, la cosa più facile del mondo, quindi insomma farò uscire il tema sabato, ma insomma l'ho anticipato a chi sta ascoltando la trasmissione. Non mi resta altro che dirvi che excusatio non petita è un'accusatio manifesta, e che se fai cazzi propri campi a 100 anni, che dovete scambiarvi milioni di vocali meravigliosi ma non siano troppo lunghi, sennò sarebbero gli audiolibri. E l'ultima che ho aggiunto è che se io posso cambiare e se tu puoi cambiare, Gio Filippi, tutto il mondo può cambiare. Allora grazie, lascio la linea a sto ragazzotto qua, ascoltatelo e buona giornata.
1: Avete ascoltato? Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

a lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è

via lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: Ma buongiorno, anzi buon pranzo, buon pomeriggio, ma soprattutto buon tutto, cari amici di Giovano Troppo, ma soprattutto di Radio Rock Italia, salutando il buon Dario che vi ha tenuto compagnia fino ad adesso. Siamo pronti per iniziare una nuova puntata, era esattamente la penultima, cari amici, perché ahimè la stagione è praticamente finita e dobbiamo andarci a fare un po' di vacanze. Ma ovviamente prima di darvi tutte le coordinate possibili e immaginabili, tutto ciò che come sempre di consueto dobbiamo fare, ovviamente vi ricordo che insomma l'argomento di oggi, per l'ultima volta, giuro, poi non vi rompo più, sarà l'argomento inerente ai mondiali, perché abbiamo tante chicche, tante, insomma, magari qualcuno, a qualcuno è sfuggito. Nel frattempo arriva Lucio Battisti con la sua Una donna per amico.

Bam bam bam. Dai ragazzi, chi è che non la conosce? Chi è che non la sta canticchiando? Lo so. Allora, sono le 13.05, io sono Gio Filippi, questo è il Radio Rock Italia, il momento in cui all'ora di pranzo di questo giovedì, di ogni giovedì, vi teniamo compagnia. E in questo frangente, per cronaca, proprio per dovere di cronaca, dobbiamo ovviamente ricordare a tutti gli ascoltatori e anche magari a coloro che ancora non lo sanno, quindi magari spargete la voce, come e perché dovete seguirci. Il perché, vabbè, che ve lo dico a fare, ovviamente. Dove, come, quando, ve lo diciamo subito. Perché ovviamente potete scaricare l'app per iOS o Android, che dir si voglia, se preferite in DAB Plus, oppure vecchia maniera www.radiorockitalia.it, o ancora, se preferite, 96.6 per Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Poi, siccome spesso mi rimproverano perché magari non lo dico subito, ve lo dico adesso ragazzi, il numero di telefono che spero abbiate memorizzato già da tempi in memory: 3791 600 190. Lo rivediamo lentamente: 3791 600 190. Tutto chiaro? Bene, meno male. Poi dopo vi darò anche una chicca, perché magari qualcuno è sfuggito che c'è una novità. Nel frattempo sapete cosa dobbiamo fare? Bravi, esatto. Arriva Tullio De Piscopo, Stop Bayonne.

Allora, insomma, voglio dire, lo sapete tutti ormai, è ufficiale, la Spagna ha vinto questo mondiale del 2026 e dobbiamo anche, ad onor del vero, dire che veramente non c'era assolutamente storia, perché quello che hanno fatto proprio nel loro percorso, che insomma, voglio dire, hanno giocato veramente in maniera stratosferica, hanno sempre dominato, hanno forse una partita sola hanno sbagliato, la prima credo se non vado errato, ma davvero hanno strameritato, ma soprattutto la finale stessa hanno meritato decisamente, visto e considerato che praticamente l'Argentina a quantomeno nei 90 minuti ha fatto, ragazzi, zero tiri in porta, tant'è che hanno fatto anche, insomma, ci sono state molte polemiche proprio in virtù del fatto che, voglio dire, hai un attaccante come Lautaro Martinez, lo tieni in panchina non solo nei 90 ma anche nei supplementari, nonostante l'espulsione poi che avessero ricevuto. Beh, ecco, secondo me se la sono davvero davvero giocata male, alquanto male, ma insomma ci sono delle particolarità, ci sono delle coincidenze, perché qualcuno diceva che aveva già dato per vincente la Spagna e ci sono delle coincidenze, ben 11 tra l'altro, che andrebbe ad analizzare tra pochissimo, ragazzi, perché io quando veramente certe cose non me le spiego, le andiamo a vedere adesso, insomma, nell'arco di questa, di questo primo blocco ve ne leggo proprio giusto un paio, giusto velocissimamente proprio. Allora, nel 2010 8 giocatori giocavano nel Barça, quantomeno erano stati convocati al Barça, quest'anno uguale, incredibile, eh? Shakira nel 2010 canta l'inno del mondiale, chi ha cantato l'inno del mondiale nel 2026? Ecco, bravi, facciamo in tempo a leggere una terza? Vediamo poi, ce la facciamo. Ecco, il Real Madrid vince 0 titoli in stagione nel 2026, non ha vinto niente in questo caso, incredibile. Grande.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Questo è
6: Joe, ma non troppo.
5: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
7: Beh, penso proprio di no. Infatti, adesso arriva anche il classico, il primo di questa nuova puntata, e ce l'andiamo ad ascoltare. Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Qua vi vedo tutti con le torce dei cellulari accesi come nei migliori concerti all'Olimpico San Siro, che dir si voglia, agitando le braccia da una parte all'altra mentre state mangiando, mentre vi imboccano i vostri amanti, i vostri amori, che non lo so, che non lo so. Allora ragazzi, vabbè, dunque stavamo parlando di queste coincidenze, no, all'interno praticamente del mondiale, che sono successe alla cara carissima Spagna in maniera positiva, ovviamente successe in maniera positiva, e siamo arrivati in questo caso alla numero 4, ossia nel 2010 il Real Madrid assume Mourinho come allenatore. 2026 infatti quest'anno sarà appunto il nuovo allenatore, anzi nuovamente allenatore del Real Madrid. Poi ancora una volta nel 2010 il Barcellona vince la Liga e la Supercoppa, fa questa doppietta, e succede altrettanto, è successo altrettanto nella stagione appunto 25-26. Infine, quasi infine, abbiamo nel 2010 l'Atletico Madrid invece che perde la Coppa del Re, che ovviamente poi vi spiegheremo eventualmente se non lo sapete che cos'è, e nel 2026 è successo la stessa cosa. 2010 il mondiale inizia l'11 giugno, quando è iniziato quest'anno? Ecco, nel 2010 la Spagna fu inserita nel gruppo H e quest'anno ragazzi è stata inserita nel gruppo H. Ma io dico, ma com'è possibile? Cioè questa cosa è veramente strana comunque, cioè a me fa riflettere tantissimo, è quasi inquietante, ve lo posso dire, veramente è quasi inquietante, non lo so. Quante ne sono rimaste? Ne sono rimaste tre, vabbè ve le voglio dire dopo, posso dirvele dopo? Perché adesso abbiamo ancora un po' di buona musica, un altro disco, Timothy Cavicchini, Stabile.

Correva l'anno 2013 quando la prima edizione di The Voice of Italy vedeva un Timothy appunto arrivare secondo in quell'edizione. Poi da lì fece anche qualche altra apparizione in TV qui e là, ma insomma questo è giusto per darvi qualche nozione, perché la musica che trasmettiamo qui non è insomma una musica qualsiasi, ma ha sempre un senso, come ha sempre un senso quello che succede appunto quando vi andiamo a parlare di un po' di cose, e in questo caso di alcune coincidenze che sono accadute, che prevedevano la vittoria già della Spagna. Ne abbiamo dette fino adesso ben 8 e le ultime ve le vado a dire in questo preciso istante. Ossia nel 2010 Spagna contro Bielsa, praticamente, che era CD di una CT di una sudamericana, e nel 2026 Spagna contro Bielsa, che era CT ancora, dai, ancora una volta, di un'altra sudamericana. Vabbè, oggi va così, ragazzi, ho dormito 3 ore, scusatemi, può capitare. Poi numero 10 nel 2010 la Spagna è campione d'Europa in carica, e nel 2026 beh sì, la Spagna ancora una volta campione d'Europa in carica. E chiudiamo con la partita inaugurale, nel 2010 fu Messico-Sudafrica, e nel 2026, ragazzi, quest'anno è stata la stessa, Messico-Sudafrica. Io non lo so che cosa succede a volte nel mondo, però davvero sono delle coincidenze troppo strane, troppo assurde. Ho un po' la pelle d'oca quasi a raccontarlo, ve lo posso dire?

0: those faces you wanna introduce to your mom.
1: Your mom, Sofia Gobbi. Allora, questa puntata, quando siamo già alle 13.30 praticamente, è già volata la prima mezz'ora, sarà un po' un viaggio in quelle che sono le cose belle che sono successe chiaramente in questo mondiale, ma anche qualche paradosso, qualcosa che veramente ha fatto accaponare la pelle, mi verrebbe da dire. Insomma, è stato un mondiale pieno, ricco, zeppo praticamente di polemiche qui e là, ed effettivamente, insomma, basta dire solo un nome, sappiamo che non è che sia proprio il massimo della, come dire, della perfezione, lo diciamo, Donald Trump, dai, sono due parole, Donald Trump, penso che già quello lasci molto all'immaginazione se qualcuno non l'ha seguito. Ma andiamo quindi a vedere, a questo punto vi direi qualche, insomma, qualche cosa che non è andata proprio bene, qualche flop, appunto tra queste proprio la politica nel calcio, che secondo me dovrebbe sempre essere tirata fuori, ma se c'è di mezzo uno come Donald Trump la vedo un po' difficile. Gli orari delle partite, che chiaramente in Europa sono state un po' proibitive perché si giocava praticamente a tarda notte, e insomma poi con i problemi anche spesso del meteo che hanno causato rinvii eccetera eccetera, è sempre stato più un problema. La finale, a detta di tutti, è stata probabilmente la più brutta mai vista nei mondiali. Effettivamente, ragazzi, io l'ho vista, è stata una noia mortale, veramente una noia. E poi ci si è lamentati anche tantissimo per l'halftime show, ossia quello che si è visto tra praticamente un tempo e l'altro, dove insomma gli artisti che sono stati scelti e soprattutto la modalità di quello che hanno fatto per accompagnare quella pausa lì non è stata proprio gradita al pubblico. E infine l'hydration break, ossia la possibilità di potersi idratare, visto insomma, considerato il caldo, l'umidità che c'era, che spesso e volentieri veniva utilizzata come una pausa per fare qualche chiacchiera dell'allenatore verso i propri giocatori, che spesso durava molto più di quanto avrebbe dovuto. Infatti i minuti di recupero, ragazzi, erano praticamente supplementari.

0: Allora, visto che stiamo parlando dei campioni del mondo, beh, c'è una particolarità, insomma, inerente proprio alla Spagna, perché la Spagna è ufficialmente, inteso proprio come stato, ok, quindi nel mondo dello sport, è ufficialmente campione di tutto. Non so se lo sapete, ma oltre a essere diventata appunto campione del mondo maschile, è diventata anche campione del mondo femminile nel 2023. È stata campione d'Europa nel maschile 2024, come abbiamo detto poc'anzi. Ha vinto l'oro olimpico maschile sempre nel 2024, la Nations League femminile nel 2025, campione d'Europa maschile under 19 quest'anno, quindi 2026, e campione d'Europa femminile under 19 sempre quest'anno. Che dire, cioè veramente è una cosa proprio, e oltretutto è diventata anche la nazione con la striscia di partite consecutive più lunga senza sconfitte, e ha superato proprio noi italiani che ci eravamo fermati a una in due in meno. 38 sono le partite di fila, quindi non perde da 38 partite. Questo, insomma, l'ultimo KO risale, pensate un po', a 2024 in un amichevole contro la Colombia. A proposito appunto di questo, tra poco vi diamo un'altra chicca.
1: Mi ricordo una strada.

Mille volte ancora Rocco Hunt. Siamo già praticamente a 40 minuti sopra le 13 e stiamo parlando, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, della vittoria della Spagna e di qualche insomma chicca inerente appunto a questo paese meraviglioso, tra l'altro, che io amo follemente, ma soprattutto insomma alla parte calcistica in questo caso. E non so se qualcuno di voi lo sa, ma per la prima volta appunto c'è stato inventato, diciamo così, un anello per i vincitori, che detta così sembra un po' il Signore degli Anelli, no? Uno per scarnirli, uno per vabbè dominarli, eccetera eccetera. Vabbè, lasciamo stare. La Spagna è appena diventata appunto la prima squadra di sempre a ricevere gli anelli del campionato della Coppa del Mondo. Questa è una cosa, tra l'altro, che per chi non lo sapesse insomma succede anche nel mondo del basket. Dopo 96 anni la Coppa del Mondo aggiunge il suo primo anello del campionato, perché appunto sono ben 96 anni che si fa, e i fan, se vogliono, possono acquistare la stessa edizione numerata per una cifra anche abbastanza bassa, ragazzi, niente, 12.000 euro solamente, giusto così. Ogni anello utilizza, pensate, 18 carati, 89 diamanti e 36 zaffiri, quindi se ve lo volete rivendere, magari, che ne so, prende anche più valore tra un po', chi lo sa. Un lato mostra il trofeo della Coppa del Mondo, l'altro invece la squadra vincitrice. Ogni anello sarà realizzato su ordinazione, misurato e numerato individualmente, ok? E sia la Spagna che l'Argentina avevano chiaramente dei progetti, ma solo per il vincitore è stato realizzato, chiaramente. Quindi anello dei campioni della Coppa del Mondo FIFA 2026, cari amici, potete andarvela a vedere tranquillamente su internet quanto bello è. I rimanenti 1996 saranno venduti ai tifosi di tutto il mondo, ok? Quindi mi raccomando, fate come i Righeira, perché se non tenete di nero la vedo un po' difficile. Io non lo tengo, non lo compro, anche perché onestamente non me ne frega una beata.

Allora, giusto per non farci mancare niente, oltre agli anelli, cari amici, se volete, se magari quest'estate ve ne andate in Spagna a passare le vostre vacanze, beh, sappiate che potrete acquistare una lattina di Coca-Cola dorata proprio dedicata alla vittoria dei mondiali. Sarà una limited edition appunto per questa vittoria, ok? Ci saranno diverse lattine che riporteranno questo design dorato con rappresentata la Coppa del Mondo, la data della finale e la scritta Campeones. Quindi se vi va io ve lo consiglio, perché insomma è anche molto bella da vedere. Questa sicuramente vi costa di meno.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: State ascoltando
3: Zomma non troppo.
2: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
4: Quasi la fine della prima ora, ovviamente arriva la prima novità. Lenore, 13.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Lenore è il nome di un progetto musicale alternative lo-fi, quello che avete ascoltato, 13 appunto, fondato dalla poetessa e cantante Valeria Rocco. Ha esordito discograficamente alla fine del 2025 con l'album Per non aver commesso il fatto e ora è stato pubblicato un nuovo album dal titolo Demos B-Side Acoustics Volume 1, che contiene versioni acustiche, arrangiamenti alternativi e due inediti che non hanno trovato spazio nel primo disco. Untitled è questa, 13 appunto. A te.

Allora, una particolarità sicuramente che insomma molti probabilmente non sanno o non hanno notato, ma siamo qui apposta per dirvi questo, è che la Spagna, uno dei sicuramente motivi, anzi alcuni dei motivi per cui ha trionfato in questo mondiale, è stato sicuramente quello di avere una difesa molto solida, per non dire solidissima. Pensate che infatti non è mai andata in svantaggio neanche per un minuto. Solo altre tre volte era successo che una nazione vincesse il mondiale senza essere mai in svantaggio, ed è successo appunto l'Italia nel 38 e nell'82 e alla Germania nel 1990. La Spagna ha subito, pensate un po', solamente un gol in tutto il torneo da De Ketelaere, che conosciamo, insomma, che gioca nell'Atalanta, ed è successo appunto ai quarti contro il Belgio. Quindi ecco, questo giusto per fare un po', come dire, il punto della situazione, del perché anche la Spagna avesse meritato, secondo me, di vincerlo questo mondiale. Quando torniamo, cari fanciulli, parliamo di alcuni record individuali che sono molto molto particolari e molto belli, anche oserei dire divertenti. Quindi facciamo così: schermo splendente, Usmamo, e poi torniamo con la seconda ora di Giovano Troppo.

Ed eccoci qua, siamo ritornati ufficialmente, seconda ora che inizia in questo istante, 14.03, con la voce che ascoltate è quella di Gio Filippi in questo Radio Rock Italia, in questa Gio ma non troppo, soprattutto che vi sta tenendo compagnia e che vi tiene compagnia sempre il giovedì dalle 13 alle 15. In questo momento stiamo parlando, ovviamente stiamo facendo onore a chi ha vinto il mondiale. Come sapete abbiamo deciso di intraprendere questo percorso parlando dei mondiali da quando praticamente sono iniziati, anzi addirittura prima, e non potevamo ovviamente che concludere la stagione in bellezza, perché vi ricordo che questa è la penultima puntata, perché settimana prossima, ahimè, chiudiamo i battenti per poi rivederci a settembre. Ma ovviamente, come in ogni inizio di trasmissione, per chi magari si fosse sintonizzato solamente adesso, vi devo obbligatoriamente ricordare che ci sono tanti modi per poterci seguire, ossia scaricando l'app iOS o Android, insomma a seconda del vostro telefono. Potete farlo, potete ascoltarci tramite sito internet radiorockitalia.it, se preferite in FM al 96.6 a Roma e il nono municipio su tutto il litorale, oppure per i più fortunati, perché ha una macchina magari moderna, in DAB Plus. E ovviamente non può mancare, visto che spesso e volentieri purtroppo mi dimentico, devo fare mea culpa, fanciulli, devo fare mea culpa, il numero di telefono, che è il 3791 600 190. Adesso arriva Renato Zero con la sua Baratto sul volume, guys.

che ne sanno i 2000, mi verrebbe da dire, ragazzi, che ne sanno i 2000, ma che musica vi trasmettiamo qui a Radio Rock Italia, ragazzi. Questo è Renato Zero, uno che era avanti anni luce già negli anni 70, veramente. Numero uno, come numero uno è ovviamente chi ha vinto il premio dopo, come ogni competizione succede, come miglior portiere, miglior giovane, eccetera, eccetera. E andiamo a vedere, andiamo ad analizzare nel caso, insomma, ve li foste persi. Perché appunto lo diciamo, lo ripetiamo, come sempre, insomma, quando finisce un torneo, che sia di tennis, che sia, non so, magari anche di corsa, di macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, anche nel calcio, a seconda anche del tipo di torneo che viene... Che termina, vengono assegnati, quindi dal capocannoniere, sia magari della Champions, sia insomma del proprio campionato e quant'altro. E andiamo a vedere appunto quali sono. Allora, iniziamo ovviamente da Rodri, che è stato assolutamente il miglior giocatore del torneo, nonché anche capitano della sua nazionale, appunto la Spagna. Secondo è arrivato Messi e terzo Mbappé. Proseguiamo con il miglior giovane, che è stato vinto dal difensore del Barcellona Cubarsí, classe 2007, ragazzi, 19 anni, mamma mia, compiuti a gennaio, quindi veramente giovanissimo. E come miglior portiere invece è stato scelto Unai Simón dell'Atletico Bilbao, che voglio dire, insomma, abbiamo visto quello che ha saputo fare, davvero un grande fenomeno. La scarpa d'oro invece come capocannoniere è stata affidata a Kylian Mbappé, che ha segnato la bellezza di 10 reti, superando praticamente ogni record. Ma magari, se abbiamo tempo, andremo ad analizzare anche questo, vediamo se ci riusciamo, perché abbiamo tante cose in programma da dire. E a breve andremo ad analizzare anche tante altre individualità, tanti altri giocatori che magari non hanno vinto in sé per sé questo tipo di premio, che forse è più come dire, così importante, no? Perché a livello mondiale effettivamente ti mette in mostra, ti mette in luce. Vediamo. Invece vi faccio una domanda: ma quanti premi hanno vinto i Pooh, secondo voi, nei loro 60 anni di musica? Ma non lo so. Nel frattempo, chi fermerà la musica?

0: Di certo non loro, questo è poco ma sicuro. Allora, ci dobbiamo quasi fermare, cari fanciulli. Però, ecco, visto che stiamo parlando di individualità, vi dico proprio uno dei record che sono stati stabiliti sempre dalla Spagna, nonostante non abbia fatto un grandissimo mondiale, dettato probabilmente, sembrerebbe, da un infortunio che si porta dalla stagione appena finita calcistica, insomma quella standard, ok? A 19 anni compiuti, Lamine Yamal, compiuti poi tra l'altro durante il mondiale, Lamine Yamal è diventato il giocatore più giovane a vincere europeo e mondiale. Quindi insomma, cosa dire? Che poi tra l'altro è diventato viralissimo anche il suo fratellino meraviglioso e bellissimo. Proprio, guarda, è veramente da strapazzarlo, vederlo in quella situazione, veramente un amore. Vabbè, facciamo un break, fanciulli, poi torniamo, ancora qualche notizia e poi vi devo dire qualcosa di importante.
1: Rockstar. Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips Sonicare sono a 19,90€ e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90€. Rade

0: monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Questo è
3: Joe ma non troppo.
2: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
4: E non sapete cosa vi perdete se non ascoltate il secondo classico di questa puntata, La Donna Cannone, Francesco De Gregori.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai

Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia.

0: tutti.
1: Una bellissima versione di Luce di Elisa, voi la, probabilmente ricorderete quella. Questi invece erano la rappresentante di lista featuring Rancore, che ci accompagnano quando siamo praticamente giunti quasi alla mezz'ora a parlare, a tornare a parlare di uno di quei giocatori sicuramente simbolo, il capitano della Spagna, Rodri, che è stato definito come colui il quale ha completato ufficialmente il calcio. Ebbene sì, perché pensate un po' che nel 2022 ha vinto, nel 2020, cioè stagione 22-23, pardon, ha vinto la Champions League, ma purtroppo non possiamo dire contro chi perché fa ancora male, pallone d'oro nel 2024, nel 2026 i mondiali, praticamente tutto quello che c'era da vincere in maniera individuale lui l'ha fatto, e insieme a lui solamente altri 10 giocatori erano riusciti a vincere il pallone d'oro oltre a mondiali e Champions, appunto, ossia Ousmane Dembélé, Zinedine Zidane, Lionel Messi, Bobby Charlton, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Gerd Müller, Franz Beckenbauer e Paolo Rossi, il nostro Paolo Rossi, e appunto il buon Rodri. Beh, devo dire insomma che se c'è un giocatore che manca ad ogni squadra, ecco, quello è proprio lui. Ci vorrebbe un Rodri per ogni squadra italiana quantomeno, e saremmo sicuramente più felici. Dubbi non ho, Pino Daniele.

Allora, poco fa ricorderete abbiamo parlato dei premi che sono stati vinti dai vari giocatori individuali, ovviamente, quindi non quello di squadra in sé per sé, parlando appunto della Spagna. Ebbene, c'è un particolare, c'è un come dire, un premio particolare che hanno vinto due calciatori appunto della Spagna, ossia Gavi e Fabian Ruiz, che hanno ricevuto, pensate un po', una cassa di pomodori equivalente al loro peso. Ora, a me viene un po' da ridere, però effettivamente questa, ragazzi, è una storia vera. Cioè, praticamente, Los Palacios y Villafranca, che è un comune di 36.000 abitanti in Andalusia, terra natale appunto dei due calciatori sopracitati, quindi Gavi e Fabian Ruiz, è riconosciuta in tutta la Spagna per una vera e propria eccellenza locale, ossia il pomodoro bonbon colorao, così si chiama, ok? Pesi 70 kg sostanzialmente, ti danno 70 kg di pomodori. Ossia, la cassa è stata consegnata durante una cerimonia nel municipio, dal sindaco. Come da tradizione, i due giocatori sono stati pesati pubblicamente e successivamente gli sono stati consegnati appunto 68 kg a Gavi e, pensate un po', 84 kg di pomodori a Fabian Ruiz. Io veramente, una cosa, allora, non è la prima volta che succede, perché in passato è successo a Jesus Navas, anche lui appunto originario della stessa cittadina, ed era stato premiato con 70 kg di pomodori. Era il 2010 e aveva vinto lo storico mondiale, il primo storico mondiale della Roja, lo ricorderete bene. Non è la prima volta, lo ripetiamo, ma già nel 2023 erano stati premiati nello stesso modo proprio loro due nella vittoria invece della Nations League, quindi non è solo quando ci sono i mondiali. Ai tre giocatori sono stati anche intitolati, pensate un po', tre campi di calcio presenti in città. È un premio molto particolare, devo dire, anche a tratti divertente. Arriva Patti Pravo, pazza idea.

pazza idea ragazzi, mamma mia, capolavoro. Allora, non è successo solo nel calcio però il premio di cui vi abbiamo parlato poco fa, perché qualche mese fa era stato premiato anche José Antonio Rueda, ossia vincitore del Moto Mondiale Moto 3 appunto nel 2025. E in Spagna diciamo che in linea generale quello di dare dei premi così in maniera un po' particolare, ok, è cosa insomma normale, tradizione proprio. Infatti nel 2008 e nel 2010 lo sponsor della nazionale era il marchio di birra Cruz Campo, e aveva deciso di omaggiare i calciatori offrendo loro l'equivalente del loro peso in birra. Il record è stato vinto da Fernando Llorente con i suoi 88 kg, insomma, quindi voglio dire 88 kg di birra, o litri di birra in questo caso. Beh, voglio dire, non osi immaginare quante feste abbia potuto fare, voglio dire, cioè sicuramente una scorta così non si vede tutti i giorni. Ma devo dire, insomma, anche lo spazio deve essere insomma non da meno. Quindi vabbè, forse magari loro con gli spazi nelle loro case ne hanno a ben donde, probabilmente, visto che insomma quello che guadagnano di certo non hanno un monolocale, no? Che dite voi? Vabbè, sai che un attimo, Paola Turci.

Vi avevo anticipato che questa puntata sarebbe stata dedicata prettamente alla vincitrice del mondiale e quindi di conseguenza insomma abbiamo parlato un po' qui e là di alcuni alcuni record, ok? Beh, ci sono insomma anche giocatori che hanno militato nel nostro campionato per ben 4 anni in questo caso. Stiamo parlando di Fabian Ruiz, che vi abbiamo nominato poc'anzi per i premi vinti, ok? Ebbene, pensate un po' che lui con la sua nazionale ha totalizzato la bellezza di 50 presenze. Sapete quante sconfitte con lui in campo ha totalizzato la Spagna? No? Ve lo dico io. Zero, ragazzi, zero sconfitte. Cioè, lui praticamente è un amuleto per questa nazionale. E diciamo che è anche uno dei motivi per cui io continuo a dire che quando una squadra merita di vincere un mondiale è perché ha anche delle individualità che fanno veramente, davvero, davvero la differenza.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: State ascoltando
6: Zomma non troppo.
5: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
7: E quindi, seconda ora, ovviamente, seconda novità, Eclissi.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Eclissi, What I Know Well. Nati a Rimini come progetto solista, prima di evolversi in una band completa, il loro nome, che significa letteralmente cosa conosco di me, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All The Things She Said, grande successo del 2002 delle russe Tattoo.

Comfort Zone di Michela Baselice. Siamo praticamente arrivati alla fine della puntata, ma ovviamente prima di chiudere e di salutarci non possiamo, anzi non potevamo, omaggiare con un piccolo spazio a chi è stato l'artefice di questa grande vittoria della Spagna, ossia l'allenatore. Quindi stiamo parlando di Luis de la Fuente, il primo mondiale per lui in carriera all'età di 65 anni. È il CT più anziano di sempre a vincere la Coppa, ha strappato il record ad un altro spagnolo vincente, che era appunto Vicente del Bosque, campione nel 2010 all'età di 59 anni. Tra l'altro De La Fuente, che insomma è un paio di giocatori, adesso mi sfugge chi, chiedo perdono, ma se l'è persino Cucurella, ecco, uno sicuramente Cucurella se l'è tatuato, perché aveva fatto una scommessa che se avessero vinto il mondiale si sarebbe tatuata la faccia appunto del suo allenatore. Vabbè ragazzi, tra pochissimo ritorniamo con i saluti, adesso arriva Gianni Morandi.

0: dire che io invece ho bisogno di voi, ragazzi. E vabbè, purtroppo niente, è finita così, la finiamo così. E che dovete fare? Penultima puntata che termina in questo istante, ed io, il vostro Gio Filippi, non posso fare altro che augurarvi un meraviglioso weekend, un buon proseguimento di giornata. Grazie, grazie davvero di cuore per essere arrivati fino a qui, fino a questo momento, che insomma non è assolutamente scontato. Io ovviamente vi ricordo l'appuntamento a settimana prossima con l'ultima puntata. Vediamo che cosa ci riserverà. Se non vi abbiamo annoiato, ovviamente vi ricordo che ci sono ancora tante trasmissioni da ascoltare, tra cui quella del grande Marco Giandomenico, che l'ho visto già passare qui dalla vetrata. Eccolo, eccolo là, guarda, è già avanti. Ma puoi entrare così salutiamo insieme. Mi verrebbe quasi da mettere la canzone, quella di, come si chiama, di Bonolis, di Amedius, Ademedius, come si chiama, di Madre Natura. Ma ti sei appena svegliato? Si vede. Va bene, ragazzi. Dai, vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao a you.
1: Avete ascoltato
2: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Giovedì gnocco, fino all'ultimo morso.
2: E no, c'è chi avrebbe detto.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Puoi pure mettere le cuffie, Gio Filippi, che stiamo facendo una riunione studio, e quindi ho detto vabbè, magari entriamo in diretta insieme, no? Vabbè, perché non ti sei? Sei il terzo quello. Non vai.
2: Meglio così.
1: Ah, mo ti sento.
2: Senti?
1: Vediamo quale sei, parla.
2: Okay.
1: Sei il due.
2: Okay.
1: Oh, allora Gio Filippi che ringrazio perché lascia sempre pulito, ordinato qui a Radio Rock Italia.
2: Deformazione professionale.
1: Voi non potete capire come trovo le canzoni, tutte ordinate per colore di copertina dell'album. Una cosa veramente carina a vedersi.
2: E anche in ordine alfabetico.
1: E in ordine alfabetico del colore e del titolo dell'album.
2: Non l'avresti mai detto.
1: Questo perché? Perché Gio Filippi, fate gli auguri, dove al 3791-600-190 è diventato da poco marito e quindi lui sa che deve tenere in ordine tutto, tra cui le canzoni di Radio Rock Italia, se no lo fustigano. Invece noi adesso ci ascoltiamo Eugenio Finardi con la canzone dell'acqua, che c'ha il coso colore blu, quindi è sotto la lettera E, vabbè, è una cosa difficilissima, infatti.

Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare, o se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare. Adesso che ho quello che ho sempre voluto, mi sento un tantino legato. Vorrei sparire per ricominciare.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia Felce Azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce Felce Azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Questo è Giovedì Gnocco, fino all'ultimo morso.
6: E questo è il classico dei classici, Frankie Hi Energy con Faida Faida.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: You gotta fight the fighter.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
2: Ed eccoci qua, tornati dopo il bellissimo brano dei primi anni 90. Non mi ricordo manco se era 91, 92, 93. Ricordo solo che ero affascinato dal video musicale che era fatto a cartoni animati stile Herring, quello dei pupazzetti senza occhi e bocca, stilizzati. Mi pare si dica Herring, no? Il nome non me lo ricorderò mai, però fine anni 80 anche lui, che fece a Piazza dei Miracoli un murale che forse è ancora lì, forse si è mantenuto, ma in Italia non si sa mai, non si può dire se una cosa si mantenga oppure no. E niente, questo era appunto il brano che abbiamo ascoltato. Cosa è successo di bello? Bene, nel frattempo sono finiti i mondiali di calcio. Il giocatore della Spagna che più mi è rimasto impresso è Pedro Porro, cioè Pedro Canna, canna proprio di fumo, hashish o erba, insomma quello che è. E Pedro Porro è rimasto impresso nella mia mente. Poi la Trump Dance del giocatore dietro il capitano, che ha gentilmente defenestrato dalle foto Mr. Trump. E tolto questo, il mondiale di calcio è stato uno dei più merdosi degli ultimi 100 anni, arrivo a memoria d'uomo. Veramente brutte partite, la finale terzo quarto posto, scapoli ammogliati. E ora ci ascoltiamo un altro brano, sempre dal repertorio del Radio Rock Italia.

Ma quanto sono comode le penne per gli schermi, questi touch. Io mi ci sono spaccato i tendini delle mano, anzi. E invece niente, mi è rimasta. Ho scoperto questo nuovo mondo delle penne. Appunto, quelle con la testina di gomma, insomma, con cui poter scorrere tenendola però come una penna, quindi la mano fa un movimento più naturale. E secondo me quel movimento che noi facciamo nel tenere il telefono, oltre a rovinarci la mente, ci rovina il corpo sto telefonino. Tra l'altro è uno strumento che, se ce l'avessero imposto, cioè adesso dovete tenere un posto, dovete tenere un apparecchio in tasca che vi geolocalizza, che vi dice dove siete, cosa fate, che mangiate, cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa ascoltate, cosa vedete, cosa desiderate, e tutta la lista dei vostri amici, non l'avremmo mai fatto, non l'avremmo mai accettato. Invece hanno detto: guarda, con questo ci puoi vedere i porno, cioè tu vai in bagno, con una mano ti tieni il telefono e con l'altra ti tieni quello che devi tenere, o su grilletti quello di sgrilletta, e hai risolto l'80% dei tuoi problemi. E siccome questa cosa, i telefonini vanno bene, li accettiamo. Queste sono constatazioni, amiche e amici all'ascolto, amare, amarissime, ma proprio amare, amare, amare, amare, amare, amare.

0: Radio Rock Italia.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

c'era il grande, immenso Saturnino Manfredi qui sulle frequenze di Radio Rock Italia. Vi ricordo che potete fare delle richieste al 3791 600 190. Infatti una richiesta ci arrivò, cara amica, perché no, sulla canzone che hai chiesto, che non spoilerò, la cerco e la troverò per te, vediamo un po'. E stavo guardando sempre per cercare di dare notizie, non c'è proprio niente su cui poter scherzare, un po' come quando si entra in queste macchine moderne, non so se ci avete fatto caso, ma se ti siedi e non ti allacci la cintura, quella comincia a fare ah, ah, ah, ah, ah. Se non lasci le luci accese quando apri lo sportello ti fa ah, ah, ah, ah, ah. Se lasci la chiave quando apri lo sportello ah, ah, ah. Insomma, sembra una suocera di quelle degli anni 70 o un suocero di quelli fastidiosi che ti ricorda tutto e ti fa disinnamorare della vita, ti fa dimenticare di sognare proprio. Queste macchine moderne ti fanno dimenticare di sognare, alcune si guidano da sole, così uno si perde il viaggio. Dice, ma io faccio altro. Ma che devi fare quando sei in macchina alla guida? Che vuoi fare? No, posso dormire. Come devi dormire? Ma rimani a casa e devi dormire, perché devi guidare? Io ti giuro, guarda, bisogna tornare a sognare, bisogna tornare a imparare a sognare. Che noi qui ci occupiamo di piccole cose di elettronica, comparte, veramente. Ho imparato a sognare, Negrita.

0: Radio Rock Italia.
1: Sempre in diretta giovedì, ormai 23 luglio, siamo agli sgoccioli di questa stagione. Mi verrebbe da dirla con la voce di... Buonasera, siamo agli sgoccioli ormai di questa stagione. Partite valevoli giusto per fare numero e incasso allo stadio, ma che poi non portano un cambiamento vero nella classifica, che ormai è già decisa fino... Ci verrebbe da farlo così. Però siamo arrivati veramente agli sgoccioli, perché la stagione termina il 31, ma... essendo venerdì il 28, quindi domenica andrebbe a parare, o lunedì, cioè penso finisca venerdì prossimo direttamente. Cari amiche e cari amici dell'ascolto, poi da lì solo musica italianica, e quindi poi noi ci si rivede, chi più e chi meno ci si risente, scusate, in quel di ottobre, se non sbaglio. Siamo vicinissimi alla pausa, ora mi sbrigo così magari non facciamo tardi, amici cari.

sedie scomode che ballano quando ci baciamo, io e te siamo come l'oceano indiano e due galassie nel pieno di un collasso e nuvole gonfie d'alcol, chissà se questo cuore tiene.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Radio Rock Italia.
1: Tutte le volte che metto questa canzone dico: ma come fa? Non mi ricordo mai come fa. E poi tutte le volte: ma lui lavora per non stare con me. Ecco perché non me la ricordo, perché è di cattiveria. È troppo cattiva. Dottore, si può fare qualcosa? Ma non si può fare così. Ma ti pare a te una veramente proprio... boh, che ne so io. Voi lo sapete, io non lo sapevo, guarda. Una cosa, è brutto, così è brutto. Io lo dico, così è brutto. Voi non lo sapete, ma io ve lo dico. Andate in pace, Miss Aidey e mia request. Vabbè, è un po' che non vado a messa pure io, quindi non abbiate, cioè abbiate pietà. E se no vi posso augurare buon pranzo, che quello me lo ricordo, ve lo ricordo a tutti quanti. Allora, potete anche dirmi dove andrete per le ferie, perché io sono stato da poco a Napoli qualche giorno e a breve me ne andrò in un luogo sempre bello. Io non ve lo dico in anticipo perché non si dice, quando torno lo dirò. Però se volete venire a trovarmi, ricordate, sono proprio qui alla sede di Radio Rock a Roma, quindi potete venire fino a venerdì, a giovedì prossimo. V'aspetto, v'aspetto.

Ed eccoci tornati qui in diretta quando sono le 16.04, abbiamo anzi 05 ormai tra due secondi, e eccolo qua, 05. E ormai abbiamo scavallato appunto le 16, siamo già sul finile, sul crinale dell'ora finale insieme, e quindi buona musica qui a Radio Rock Italia. Oggi giovedì 23 luglio, caldo canis, ieri notte faceva un po' più freschetto, perlomeno qui a Roma, non so dove state voi, se magari ha fatto più fresco ieri con le temperature, qua non ci si capisce più niente, ma dice che è normale questo caldo devastante, infernale, inumano, dice che è normale, siamo solo noi che non lo apprezziamo, non capiamo il cambiamento e rimaniamo legati a quelle che erano le vecchie tradizioni, sai, l'estate calda, non torrida a morirci. Ci vorrebbe un'eclissi e quest'anno ci sarà il 12 d'agosto, non perdetevela, non perdetevela.

0: Radio Rock Italia, non solo rock.
1: Infatti passiamo un po' di tutto a questa latitudine, ovvero ai 96,6 al nono municipio di Roma o tutto il litorale laziale. Dice: perché il mare è brutto a Roma? Perché il litorale purtroppo, ahimè, è laziale. E poi ci abbiamo, troppo a proposito, ieri era il compleanno, il 99esimo compleanno, iniziato il 99esimo anno della gloriosa, giusto per i tifosi della Roma, gloriosa S Roma. Ieri sera gli abitanti residenti nel centro avranno notato appunto quanto macello c'è stato, ma tutto in il rispetto, per fortuna, insomma, mi è piaciuto molto. Noi adesso, il rispetto, no, i festeggiamenti non li ho nemmeno vissuti, purtroppo, ahimè. Noi adesso ce ne andiamo in break, rimanete con noi qui su Radio Rock Italia.
2: Rock Spot. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
9: Questo è
10: Giovedì Gnocco,
9: fino all'ultimo morso.
1: E questo è il momento del classico, quindi non cambiate, rimanete qui, ascoltate la prima.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Beh, purtroppo niente è per sempre, neanche quello che sta parlando adesso, e quindi questa è una notizia tristissima, perché quando ho scoperto che esisteva la morte non è che ci sono rimasto male. Verso i 13-14 anni che ho capito che anche io appartengo al regno della morte. Questa cosa è stranissima. Per esempio, quando arriva il giorno più lungo dell'anno, ovvero il solstizio d'estate, in realtà il giorno dopo è il primo giorno d'inverno, perché le giornate iniziano ad accorciarsi fino al solstizio di dicembre, che è l'apice di questo movimento. Quindi, come ci insegna il Tao cinese, quel cerchio bianco e nero, che in realtà sono due pesci, uno bianco e uno nero, che si mangiano la coda, quindi sono incastrati in perfetta armonia, che è diversa dall'equilibrio e armonia, un concetto un po' più sottile, e quello ci insegna appunto che tu sei vivo ma appartieni alla morte, e magari quando sei morto invece appartieni alla vita, stai per rinascere o nascere, chi lo sa come funziona in realtà, perché mai nessuno è tornato a dire oh ricappo capi che figo che è della cioè, dare una cosa, capito? Quindi a saperlo. Ora è una cosa da dire anche alla propria bimba, sai, se lo sbimba, se sapessi la verità, io ti vorrei dire delle cose, cioè ci terrei a dirti: bimba mia, ascolta un attimo, stai qui con me, non ti alterare, non ti stranire, però io vorrei dirti una cosa piano piano, e quindi se tu lo sapessi, vabbè, fai tu.

0: tutti i colori per poter galleggiare su questo pazzo mare. Sta succedendo di tutto nel mondo, per esempio l'Inghilterra sta diventando una repubblica popolare e socialista, perché alcuni ricchi inglesi, ma proprio tanti, perché sono più di 120 firmatari di questo appello al governo Burnham, che si è appena insediato l'altro ieri in quel di Downing Street number 10, e hanno chiesto al governo Burnham, appunto, tassateci di più. Da Lineker, ve lo ricordate chi seguiva il calcio? Lineker negli anni 90 era il bomber della nazionale inglese che partecipò proprio a Italia 90, tra l'altro, quindi. E anche Richard Curtis, il regista di fantastici film come Notting Hill e Love Actually, no? You know? E poi insomma tanti altri milionari hanno detto: il nostro fantastico paese merita il sostegno di tutti noi, sono orgoglioso di essere a fianco delle persone in tutto il Regno Unito che desiderano vivere in maniera e in una società più equa. I più ricchi possono fare di più, la maggior parte lo desidera. La proposta dei Patriotic Millionaires, dei milionari patriottici, prevede diverse possibili forme di tassazione per patrimoniale. Una delle ipotesi è imposta al 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di sterline, che secondo il gruppo potrebbe garantire circa 24 miliardi di sterline annui alle casse pubbliche, e quindi potrebbe essere ridotta quello che grava sulle persone, appunto, che hanno un indice economico più basso, perché loro si dicono proprio questo, che siamo orgogliosi di pagare le tasse, non chiediamo aumenti per chi si alza ogni mattina per lavorare e guadagnarsi da vivere, ma per coloro il cui reddito deriva dalla ricchezza che possiedono. Compagni inglesi, alziamoci, occupiamo le fabbriche, ridistribuiamo i redditi, a morte il padrone, a morte il borghese, viva la democrazia. Grazie, l'appello è finito. Viva l'Inghilterra, Evi Lineker.
1: Sei su Radio Rock Italia.

lasciano sempre così le più belle storie d'amore. Scommetti che lo rifarò e ti inseguirò in capo al mondo, mio caro o mia cara. E l'avete fatto voi quest'anno? Mi piace ancora disubbidire questa canzone. Mi ricordo quando uscì, quando la sentivamo, ci piaceva disubbidire. Questa era la cosa. E non era tanto il poter coltivare una pianta, perché ripetiamo, è solo una pianta, ma è proprio il fatto di, ma perché, che ne so, perché il tabacco io in balcone lo potrei coltivare, che è tossico, è dimostrato, lo scrivete voi che lo vendete sul pacchetto, e la marijuana che invece è dimostrato che fa tante cose positive, tra cui anche appunto sostituire il cotone americano, che guarda caso ha reso la canapa italiana vietata proprio quando è entrato nel mercato il cotone americano. Dovete sapere che l'Italia era il secondo produttore al mondo, o il primo insieme alla Russia, o il secondo, di canapa a livello industriale e tutto. Tant'è che una volta, parlando con un'amica che ai tempi dell'università aveva fatto la piantina, la nonna l'aveva guardata, gli dava l'acqua, dice: guarda, tutto l'acqua pure alla canapa. Lei sgranò gli occhi, appena 19enne: nonna, conosci quella pianta? Dice: sì, noi in campagna la facevamo questa, la facevamo tanto che ci facevamo le fibre. E io immaginavo, ho detto, pensa negli anni 30, 40 e 50 che in Italia c'erano campi e campi di marijuana dove poter, no, dice, sembra un mare l'erba, cantavano quelli, e mo abbiamo capito perché, l'importante è non fare gli spacciatori, quello mai, mai e poi mai. E questa è una canzone che ha dei movimenti anni 80, come sentite dai suoni digitali, però è una delle prime, se non la prima hit di Samuele Bersani, non ricordo l'anno preciso, ma credo 91, e questo è Chicco e Spillo, che è un film fatto a canzone.

detto che sembrava un film, come dice quello, pareva un film. Dice che te paro, para mer come arrivo. La sapete questa barzelletta? Sì, sì. E questa coppia che va in viaggio di nozze e sente di là, dice che ti sembra, mi sembri la rugiada. Allora lei va dal marito a stuzzicarlo e gli dice: caro, che ti paro? E lui gli dice: para del de dietro che mo arrivo. Proprio detta in francese, così com'è. Sono le 16.40 quasi, manca un minuto scarso. Le 16.40, sono le 16.39 di giovedì 23 luglio 2026. Questo è sempre Radio Rock Italia. Io sono sempre Marco Giandomenico che vi accompagno per altri pochi minuti, cari amici. Qua siamo proprio agli sgoccioli. Gli sgoccioli. Niente, io mi impiccio con le mani.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: E no, stavo provando a leggere delle notizie fantastiche, tipo c'è una epidemia di diarrea negli Stati Uniti, che è una cosa fantastica, e che ci saranno nuove banconote e monete, addirittura vedo una moneta da 10 euro, io non so, con Beethoven, non so se è solo una banconota, moneta celebrativa, di quelle da collezionisti, o se proprio hanno intenzione di far sparire anche le banconote di medio taglio, cioè 10 euro comincia a essere... una discreta banconota, pagare con una moneta diventerebbe veramente risibile. E poi comunque i primi disegni sulle nuove banconote in euro con Leonardo e Maria Callas, che oh, insomma, un personaggio così recente non lo ricordo io nel, come dire, nel panorama monetario, nel senso proprio di conio moderno, cioè contemporaneo, non me lo ricordo proprio io se c'è qualche personaggio così, che ne so, Francesco Totti, per dire, che non credo ci sia, appunto. E invece mi fa strano comunque che una persona che abbiamo quasi sfiorato, perlomeno quelli della mia generazione l'hanno quasi sfiorata, trovarsi poi a vederla sulla banconota. È come se trovassimo Fantozzi, no? Cioè Paolo Villaggio vestito da Fantozzi sulle monete, che magari in un futuro sarà sicuramente così. Noi adesso ci ascoltiamo il break, ci ascoltiamo la novità delle 16.45 e poi ci salutiamo, non vi montate la testa, mie care amiche e miei cari amici.
0: Rock Spot.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a €189. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Questo è
11: Giovedì Gnocco.
10: Fino all'ultimo morso.
12: E questo è il momento del novità, come vi dicevo.

0: Ma pure swing jazz e tutto quello che jazz vi pare, no? C'è la festa del jazz e poi c'è pure la festa del cats, proprio del cats. E mi erano arrivate altre richieste, chiedo scusa alle ascoltatrici e ascoltatori del 3791-600-190, non le ho disattese tutte. Vi chiedo venia, mi metto la cenere sul capo e mi cospargo di cilicio, proprio tutto quanto, non solo le gambe, tutto cilicio, così starò meglio forse, chi lo sa, voi lo sapete, io non lo so, voi lo sapete, che volete da me, non si sa, sempre qui a chiedere cose, ma il tempo assieme. È terminato, quindi sigla finale, saluti, ringraziamenti, appuntamento l'ultimo della stagione a giovedì prossimi. Però prima sigla, saluti, ringraziamenti, bla bla bla, non andate via, aspetta.
1: Avete ascoltato Giovedì Gnocco fino all'ultimo morso.
0: Poi giovedì gnocco per l'appunto, ed uno dice chissà che cosa sarà. Comunque volevo ringraziare tutti i colleghi e le colleghe di Radio Rock Italia, anche di Radio Rock che incontriamo spesso, e tutta la struttura nella persona della signora Patrizia, ma tutti quanti quelli che lavorano, le lavoratrici e i lavoratori di Radio Rock e Radio Rock Italia. Volevo ringraziare soprattutto le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa bellissima stagione insieme. Noi ci risalutiamo poi a dovere la prossima settimana, però si sa che l'ultima puntata, no, è come l'ultimo giorno di scuola. Magari metterò musiche un po' più mattacchione, quindi restate all'ascolto di Radio Rock Italia. Adesso, dopo l'ultima canzone che metterò, che è Liberi Liberi di Vasco Rossi, ci sarà il buon Lele Guzzardi con Rocky Pirina 500. Quindi dai, dai, dai, da Marco Giandomenico è tutto. Gnocchettine e gnocchettine, vi voglio bene, grazie mille e a giovedì prossimo per l'ultima della stagione assieme. Ciao!

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ha detto che anche oggi, giovedì 23 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, sta per iniziare, anzi dai, diciamolo, è iniziato il programma che se ne prendi due non diventerà mai mille, la Rochipirina 500. Buon pomeriggio, cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici della Radio del Rock Italiano, Radio Rock Italia. Come va? In questo meno caldo di ieri, ma comunque caldissimo. Giovedì 23 luglio 2026. Ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Sedetevi comodi e comodissime anche, direi, aggiungerei, perché appunto sta cominciando lo show, la Rochipirina 500, il suo principio attivo, io, il vostro Deletto, vi terrò compagnia fino alle ore 20 con questo programma, ma allacciate le cinture proprio perché sta per arrivare il primo brano di oggi, AK

77, Salmo Slate AK77. Ma adesso la domanda che ci piomba in tutte le nostre teste è: cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 in questo giovedì 23 luglio 2026? Beh, essendo giovedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Ed essendo giovedì, ritorna la programmazione normale della Rokipirina 500, pur essendo questa strana estate 2026, ci sarà il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio con il suo intervento mondiale. Poi solito gossip, solita poesia, tutto quello che riguarda la canonica Rokipirina 500, ma altre cose, ho altre cose in serbo per voi che fra poco vi farò ascoltare.

0: Finché non ci servi più Merging Beats e gli era nera. Beh, vai a farti fottere. No, non ancora. Magari alle 20, cioè, lo prenderò. Prenderò in considerazione anche questa opzione qua. Ma adesso invece è arrivato il momento di farvi ascoltare tutto quello che succederà, tutto quello che accadrà, tutto quello di cui vi parlerò nella Rochipirina 500 di questo giovedì 23 luglio 2026. Alcune cose ve l'ho detto, ma sono stato molto vago, come ogni inizio puntata che si rispetti, e queste sono le cose che ho in serbo per voi in questa giornata. Eccole qua. Sì.
1: Multitasking. Nasza provere na astrofizičarka Elisa Mikeli će biti tamo. Naš fantastični vrhunski stručnjak za fantasy futbol održat će govor svetske klase.
0: Vero? Poi?
1: Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500, ve l'avevo detto. Era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto, anche in italiano, dovete solamente rimanere su Radio Rock Italia. Niente di più.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

E i Baghi da Pietra con la loro Bestemmio l'universo ci portano a prendere proprio sotto braccio gli After Hours, che con la loro Lasciami leccare l'adrenalina ci portano al primo break di oggi, quello delle 17:15, e poi si ritorna con la Rocky Pirina 500.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi due non diventa mille.
12: E tutto questo perché sono appena scoccate le 17:18 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventa

0: Direttamente dal 2002 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Domani smetto, degli Articolo 31, il primo dei classici di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 23 luglio 2026. Ma intanto voglio ricordarvi la modalità per entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono, ovvero il nostro bellissimo ed affascinantissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190, numero dove potete inviarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine. Ma invece come ascoltare Radio Rock Italia e la Rocky Pirina 500 è ancora più semplice. Sì, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Radio Rock Italia o Rock Italia, il gioco è fatto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS Android, dove potete, Radio Rock ovviamente, dove potete ascoltare sia Radio Rock che Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. oppure se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia, come dico sempre, è semplicissimo, e soprattutto, se ancora non lo fate,
1: veramente mi spiego ai terroristi, eh!

Cara calma, microonde, canzone che sembra dedicata al caldo asfissiante che ci sta distruggendo in questa estate 2026. E gliela dedico proprio con il cuore in mano, come mi sta praticamente facendo diventare questo, cioè proprio prendermi il cuore, spezzarlo dal mio petto e sperare, insomma, di non dover soffrire tutto questo caldo. Ma adesso è arrivato il momento di dare il benvenuto all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, dare il giusto spazio che si merita a questa organizzazione che ormai è in collaborazione con la Rotivirina 500 da inizio stagione, quindi da ottobre. Ogni giorno ci ha ricordato la giornata che indice. E in questo giovedì 23 luglio 2026 l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata seminazionale del richiamo del letto, che in queste caldissime giornate, diciamo, è molto grande, si sente, lo sentiamo tutti e tutte, anche se facciamo finta di no, ma lo sentiamo, e c'è richiamo al quale neanche il grande e povero, da qualche parte, insomma, da qualche punto di vista, Ulisse sarebbe riuscito a non accogliere.

Elephant Brain, una casa in cui tornare e un letto anche su cui tornare, perché oggi appunto l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, in questo 23 caldissimo 23 luglio 2026 ha indetto la giornata semi nazionale, perché non in tutta Italia insomma fa lo stesso tipo di caldo, del richiamo del letto, che in queste caldissime giornate si sente tantissimo, tanto tanto tanto. Anche Ulisse, che ha resistito alle sirene, al canto delle sirene e a quello del letto, non ci riuscirebbe, non ci sarebbe riuscito. Ma adesso è arrivato il momento invece di fare gli auguri al personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché di solito nella prima ora della Rochipirina 500 io festeggio tutte le persone sconosciute, e infatti oggi in questo 23 luglio 2026, ma come in ogni 23 luglio che arriva sulla faccia della terra, è il compleanno del personaggio sconosciuto Alessio Barbiere, che è bravissimo, però purtroppo quando sta lì ti fa la barba, ti fa i capelli, parla tantissimo, più del dovuto, e fa venire la barba ai propri clienti. Però tanti auguri Alessio, tanti tantissimi auguri al personaggio sconosciuto di oggi, Alessio Barbiere, che parla, parla, parla, parla e fa venire la barba ai propri clienti. E poi pensate un pochino, è lo stesso che poi gliela taglierà, quindi è un loop infinito. Però proprio per questo tantissimi auguri all'amico sconosciuto Alessio Barbiere.

dicono bene. Emanuel The Sconosciuti, infatti, oggi, in questo 23 luglio 2026, come vi ho detto, è il compleanno del personaggio sconosciuto Alessio Barbiere, che è bravissimo, però parla troppo e ogni volta fa la barba, fa venire la barba ai propri clienti e poi però gliela taglia, quindi è un loop infinito, e proprio per questo tanti auguri. Ma voi rimanete lì, anche perché dopo i Subsonica e la loro Incantevole, devo ricordarvi, anzi voglio ricordarvi una cosa importantissima.

incantevole, ma una cosa più incantevole che mai, la cosa più incantevole che possa esistere è ricordarvi che da qualche giorno potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, ovvero il canale Super 6, visibile proprio in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare fra i canali radio Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate sul territorio nazionale. Bene, Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, soprattutto in tutta Italia. Dai, fatelo che è veramente semplice, canale 833 del digitale.

Vita, boom, ma al break delle 17:45 minuti, quindi il secondo della Rookie Pirina 500 di oggi, ci arriviamo in buonissima compagnia con i management del dolore post-operatorio, fragole buone buone.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
15: Soprattutto quando sono trascorsi 48 minuti precisi dall'inizio del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Bobby Joe Long's Friendship Party con Poltergeist.
16: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
17: Oh, ce l'avemo sto pollo o no? Dai, eh! Di recente ho

Poltergeist, nuovo singolo che anticipa i progetti futuri della band. Sound e testo restano estremamente fedeli allo stile che ha da sempre contraddistinto il progetto, guidato dal frontman Harry Bowers, nome d'arte che è un omaggio letterario. Insomma, si tratta del nome del bullo psicopatico antagonista dei ragazzini nel celebre romanzo It di Stephen King. E questa Poltergeist è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo anche la prima della Rockifirina 500 in questo giovedì 23 luglio 2026, beh, grandissimi applausi, anche doppi, anzi anche tripli, insomma tanti per Poltergeist dei Bobby Joe Long Friendship Party. Ma adesso, visto che oggi insomma è un pochino una giornata scientifica, perché all'inizio della terza ed ultima ora, alle 19 circa, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, lei sì che parlerà di scienza, quella vera, quella doc. Io invece insomma provo a parlarvi di cose che riguardano la scienza, e fra poco vi parlerò del multitasking, lo dico anche bene, multitasking, che secondo la scienza è una vera e propria illusione. Fra poco vi spiegherò tutto.

0: questo non è il mio posto. Le cose importanti con la loro veleno. Ebbene sì, perché secondo la scienza il multitasking è un vero e proprio veleno.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, perché rispondere a una mail mentre ascolti, non lo so, una riunione, o stai ascoltando la musica, anzi no, la musica insomma è una cosa che non dovrebbe portare, no, fatica ad ascoltare, però mentre si fanno 2000 cose, si controlla il telefono mentre si sta cucinando, insomma tante cose insieme, diciamo è un vero e proprio veleno. Ecco, il problema è perché il cervello probabilmente non è che sta facendo più cose insieme, sta solamente cambiando continuamente obiettivo.
1: È un reato?
0: No, non è un reato, però di certo la scienza ci dice che non fa assolutamente bene al nostro corpo. Quindi il multitasking secondo la scienza non è proprio il massimo. Bisognerebbe fare una cosa alla volta. Fai una cosa, la finisci, poi ne fai un'altra ancora. Insomma, tutto insieme non fa bene al nostro cervello, al nostro corpo sicuramente no. Poi con questo caldo ancora meno. E comunque questo studio scientifico che rivela che il multitasking è uno dei nemici di tutti e tutte, e beh, dice anche altre cose che fra poco vi elencherò. Dunque voi rimanete là, dai, non andatevene.

Little Pieces of Marmalade, One Cup of Happiness. Eh beh sì, ci vuole un po' una tazza, più di una tazza di felicità, anche perché secondo questo studio di cui vi sto parlando il multitasking non è una cosa buona sicuramente per il nostro cervello. Sì, perché ogni volta che si passa da un compito all'altro, c'è un costo fisico, una parte dell'attenzione resta ancora agganciata a quello che si stava facendo prima, rendendo più difficile concentrarsi sulla nuova attività. Quindi, a quanto pare, il multitasking è una grandissima illusione. Non esiste.

Bloody Beetroots, Jet, My Name is Thunder. Ma chiudiamo il multitasking, proprio come dice la scienza, chiudiamo una cosa per aprirne un'altra. Sì, perché c'è questo trend che sta andando molto in voga sui social, purtroppo, che si chiama il 10maxing. È una veramente un trend, secondo me, da pazzi e da pazze, ma qualcuno lo ha tirato fuori, qualcun altro o qualcun'altra lo segue, spero pochissime persone, spero che sia tutta una farsa. Fra poco vi spiegherò anche di che cosa si tratta. Posso dirvi solamente che si tratta dell'abbronzatura estrema, ma che fa male alla pelle, ovviamente. Dai, fra poco vi spiego tutto.

0: Lucifer in Paradise, blu violento, come ci fanno diventare, soprattutto a me, queste mode, questi nuovi trend sui social, soprattutto questo da TikTok, ovvero il tan maxing. Che cos'è? Abbronzarsi il più possibile, anche e soprattutto nelle ore in cui il sole è più forte, per ottenere una pelle sempre più dorata.
1: This was the first reaction. Shock.
0: È questo il principio alla base del tan maxing, il nuovo trend che sta circolando sui social. Lo so, dovrebbero arrestarli per sempre, arrestarle anche. Insomma, questo termine nasce dall'unione di tan, scritto tan, abbronzatura, e maxing, ovvero portare qualcosa al massimo, all'estremo, e indica appunto la ricerca di una tintarella estrema, spesso ottenuta attraverso lunghe, lunghissime esposizioni al sole e in alcuni casi senza alcun tipo di protezione solare. Lo so, esiste, secondo alcuni creator il momento migliore per abbronzarsi sarebbe proprio quando l'indice UV è più alto. Beh, complimenti, ma è esattamente questo, insomma, l'aspetto a preoccupare i dermatologi e le dermatologhe. Insomma, i raggi ultravioletti sono responsabili dei danni cellulari alla pelle. Vabbè, fra poco continuerò a parlarvi di questo tan maxing.

Bunkers, Fuck the System. Soprattutto queste mode, trend, questi trend sui social in quest'estate 2026, soprattutto su TikTok, questo tan maxing, ovvero portare l'abbronzatura all'estremo, soprattutto abbronzarsi senza protezione nelle ore in cui fa più male alla pelle. Infatti questo proprio quello che preoccupa i dermatologi: i raggi ultravioletti sono responsabili dei danni cellulari che nel tempo possono aumentare il rischio di tumori della pelle, tra cui il famoso melanoma. Ecco, il problema, oltre a tanti altri problemi, è che l'abbronzatura viene ancora spesso associata ad un'idea di bellezza, salute e benessere, ma quel colore dorato che molte persone inseguono è in realtà una risposta della pelle a un danno provocato dai raggi ultravioletti. Ecco, questo non significa che non bisogna abbronzarsi, ma sicuramente bisogna farlo in modo consapevole, bisogna utilizzare le protezioni, insomma bisogna stare attenti, attente. Quindi maledizione a questo nuovo trend che sta spopolando, spero sia già terminato in questo istante in cui ve ne sto parlando, su TikTok, ovvero il tan maxing. Maledizione.

Le Fanbrain e Boina, ma siamo arrivati al momento del break delle 18 e 15 minuti, il terzo per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 23 luglio 2026, poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio che farà l'ultimo intervento mondiale, parleremo appunto del mondiale appena concluso, dunque rimanete lì, non andatevene assolutamente per nessunissimo. Per nessunissimo motivo, dai, su, rimanete là. Rockstar.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Soprattutto quando sono trascorsi più di 77 minuti dall'inizio del programma, in questo caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai CSI con In Viaggio.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 1994 arriva questo classico di Radio Rock Italia, CSA in viaggio, il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocchipirina 500 in questo giovedì 23 luglio 2026. Ma è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio con questo intervento mondiale. Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Come va?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Bene, allora io intanto
1: siamo già qui in fase di ritiro, siamo
0: Bene.
1: Senti, si lavora.
0: Soprattutto si lavora, perché io mi ricordo, no? Allora abbiamo tifato il Giappone, abbiamo tifato l'Inghilterra, poi dicevamo no
1: e alla fine? Finale
0: e alla fine così avevi buttato uno Spagna quando sei arrivato qua.
1: Spagna messo lì così.
0: È vero.
1: E chi ha indovinato la Spagna? Solo noi.
0: Ovviamente. E quindi ci meritiamo, da questo applauso ce lo meritiamo. Anche perché, parlando di magliette, devo dire, niente male anche la Spagna. Non so se sei d'accordo.
1: C'è gusto. Esatto. Mamma mia. Siamo spagnoleggianti ancora.
0: Ormai sì. Tanto comunque non può più perdere. Possiamo tifarla fino al prossimo mondiale. Dai.
1: Diciamo quello che ci pare.
0: Esatto. Senti, a proposito,
1: non è che ci facciano ridere.
0: Esatto. A proposito di dire quello che ci pare, fra poco so che devi dirci delle cose, delle curiosità importanti.
1: Più tardi lo diremo.
0: Esatto. Quindi noi ci sediamo, stiamo al fresco. Io, per quanto mi riguarda, sotto al condizionatore. Non so chi è all'ascolto della Rocchipirina 500 in questo momento. Cosa sta facendo? Però piccolo intermezzino musicale, poi ci butterai delle curiosità dell'ultimo mondiale 2026 appena concluso. Rimanete lì.

0: diventerai una star. Ma sbaglio, c'è qualcuno che anche se insomma forse, forse metto sempre il forse, non ha vinto il campionato mondiale, però è diventato più che una star. O sbaglio?
1: Oltre a noi, oltre a noi.
0: Certo, è ovvio. Questo era ovvio. Diciamolo, però hai fatto bene a dirlo, bravo. No, hai fatto bene a ricordarlo. Sono d'accordo.
1: Va sempre ricordare questa cosa, però Lele. Ma sbaglio, bravo, o manca qualcosa?
0: Bravissimo, te lo stavo ricordando io, però vedi, vedi. Quando vuoi, tu quando vuoi, qui c'è.
1: Io quando voglio, ora metto un attimo comodo e possiamo andare così, sigla.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene!
0: Oh, super esperto e super professionista. Bravo. Insomma, quale curiosità ci regali?
1: Beh, che cosa dire? Parliamo un po' di social.
0: Vai, sono pronto.
1: E che cosa dire, Lele? Ci sono stati dei giocatori che hanno guadagnato molti fondi.
0: Ah, mondiale. Bene.
1: E allora, andiamo subito a spulciare la classifica social. Vai. Diciamo che il quinto, partiamo dal quinto. Vai. No, dal sesto, partiamo dal sesto.
0: Aspetta che non abbiamo capito. Chi?
1: Ferran Torres.
0: Ah, Ferran Torres, ok.
1: Sì,
0: devo dire, è un po' altalenante.
1: È 1 milione di follower guadagnati così.
0: Ah, ed è sesto. Bene, beh, direi che insomma partiamo bene.
1: In questo posto troviamo Lionel Messi, che guadagna altri 7,4 milioni di follower. Se ce l'avesse già
0: preso. Esatto, no, soprattutto poi tra il sesto e il quinto, insomma, ci sono tanti milioni di differenza.
1: C'è una piccola differenza.
0: Cavolo, sì. Il quarto invece?
1: Poi abbiamo Lamine Yamal.
0: Ok.
1: Il gioiello spagnolo che ne guadagna solo 8.
0: Beh, però ecco, diciamo c'è meno gap tra Messi e Yamal, ecco, tra il quinto
1: e il
0: sesto.
1: Esatto, pari merito di...
0: Esatto.
1: Jude Bellingham, che ne guadagna altri 8,
0: okay.
1: E della rivelazione del mondiale, l'idolo
0: è vero
1: di parecchi, il portiere di Capo Verde, Vosigna.
0: Ah, bene.
1: Che fa un balzo micidiale in follower
0: da zero.
1: guarda, passa, te lo dico subito, perché ce l'ho proprio qui sotto la statistica di Vosigna.
0: Sì?
1: E dici, come mai? Come fai?
0: No.
1: Che fa qua?
0: Esperto.
1: Allora, prima del mondiale,
0: sì,
1: il Toro Vosigna aveva 30k.
0: Ok. E?
1: In realtà, guadagna un po' di più di 8 milioni.
0: Quindi questa classifica è fallace.
1: Si vede che non è stata aggiornata bene.
0: Aia.
1: Perché dopo il mondiale, infatti, dobbiamo un po' vedere le nostre fonti.
0: Sì.
1: Dopo il mondiale ne ha 29,5.
0: Ah, tanti, ma quasi 10
1: milioni.
0: Quasi 10 milioni da 30.000. Devo dire, bel complimentone. Ma soprattutto a me la domanda a questo punto è: perché se tutti hanno guadagnato 8 milioni, cioè questa classifica non è uguale? Non lo so, però è una classifica.
1: E comunque, quello che ha guadagnato più follower di tutti alla fine è stato il nostro vichingo che ci ha trascinato. Per tutto il mondiale, Erik Goland, che passa dai 40,6 ai 74,6, 34 milioni in più, così, di follower.
0: Milioni, madonna, tantissimi, veramente tanti, beh, lo so.
1: E proprio la vogliamo dire tutta, Holland batte Vosigna, così sui follower, però in percentuale quello che va di più rimane Vosigna.
0: Certo, è vero. Beh, anche perché
1: quasi il 1000% di follower, 1000 volte più follower che aveva prima, guadagnato.
0: È vero. Senti, questa classifica devo dire molto interessante. Io direi che fra poco arriva l'altra curiosità, quindi noi rimaniamo qui e non ci muoviamo. State là anche voi.

0: Kids con la loro festa. Ecco, sicuramente starà festeggiando Haaland, sì, ma come dici te, giustamente Vosigna, il portiere del Capoverde, diamine se sta festeggiando, perché come già detto, sì, insomma, sì, quasi 10
1: milioni. I nostri amici capoverdiani,
0: È vero.
1: Salutiamo i nostri amici capoverdiani.
0: Li salutiamo tutti, anche coloro che tifano sul Capoverde, così, a buffo.
1: Esatto.
0: Così, a buffo.
1: I nostri amici Valeriao e Danielao di Capoverde.
0: Esattamente. Ciao, vedi, questa era anche rima.
1: Ciao, faccio la rima.
0: Esatto. Senti, so che hai altre curiosità. Aia, se ne hai.
1: Sì, sì.
0: E allora dimmi.
1: Allora,
0: dici.
1: Finito il mondiale, così come non poter tirare fuori una top 11, Lele.
0: Eh beh, certo.
1: Le
0: vero,
1: basi.
0: È vero.
1: Le basi.
0: È vero.
1: Manco a palla a porta,
0: ma no,
1: per tutto l'anno, no? Fatima fattiamo adesso?
0: Facciamolo, sì,
1: no?
0: Certo, giusto.
1: Corriamo un po' di statistiche. Allora,
0: vai.
1: La top 11 che possiamo tirare fuori, casualmente, Lele, qual è la formazione che abbiamo usato quest'anno?
0: E parli del fantacalcio?
1: Nel nostro fantacalcio.
0: E dici quelli più messi? Cioè quelli che abbiamo più...
1: Esatto, la formazione che utilizzavamo qual era? Era un 3-4-3.
0: Ah, sì, sì, certo.
1: E noi quello andiamo a schierare, allora.
0: Ah, ok, madonna, addirittura la forma, non avevo capito.
1: Ti stai perdendo dei colpi.
0: Lo so, ma quando uno è esperto, non è che lo è così buffo.
1: Siamo qui fra i monti a fare queste cose così.
0: Esatto. Dimmi, allora, questa formazione.
1: Il portiere titolare della nostra squadra sarà Gil del Paraguay,
0: okay.
1: Portiere pararigori.
0: Uh-huh.
1: I tre difensori, domina la Spagna nella difesa con Porro con 7.7, Cubarsí, il giovane difensore, con 7.9 e Kimmich della Germania,
0: okay,
1: con 7.8.
0: Okay.
1: Il centrocampo dominato dalla Francia con ben due presenze, con Dembélé, Olise, Rodri della Spagna e Vinicius Junior del Brasile.
0: Mm-hmm.
1: Attacco leggermente pesantuccio.
0: Beh, uno già lo so.
1: Perché avremo Messi con 8.7 di media.
0: Però.
1: Olanda 8.1. Uh-huh. E Mbappé 8.4.
0: Beh, direi che una formazione del genere potrebbe giocare un campionato da solo. Cioè, non potrebbe avere avversari. Perché o giochi con delle persone che ti spaccano prima o poi le gambe, perché è quello che insomma, voglio dire, no? Che si aspetterebbe l'avversario. Oppure vinceresti tutto. Bene, questa top 11, questa formazione è veramente proprio fuori di testa.
1: La formazione
0: fuori di testa, mi e ci è piaciuta. Quindi fra poco altra top.
1: Avremo una top 10, Lele. Top 10 giocatori. Quindi generica così,
0: Bello,
1: e proveremo, ci sarà un po' di polemica lì.
0: Ok, ma solamente perché qui durante questa rubrica si parla solo di cose top. Rimanete lì.

0: Negritta, mamma mae. Allora, io sono pronto per questa polemica. Sono proprio prontissimo.
1: Sei pronto,
0: mamma mia, non vedo l'ora. Vai, dimmi.
1: Allora, andiamo a vedere la classifica FIFA ufficiale della top 10 giocatori del mondiale.
0: Vai, sì.
1: Quella che è definita la Power Ranking FIFA.
0: Ok, ok.
1: Allora, è una classifica basata su dati, sulle prestazioni. Praticamente i giocatori di movimento prendono un punteggio fra 0 e 10 in tre categorie di punteggio: attacco, creatività e difesa.
0: Ok.
1: La cosa particolare di questa classifica è nella top 11 non c'è neanche un giocatore spagnolo.
0: Aia, ma com'è possibile? Hanno vinto il mondiale.
1: Com'è possibile? Cioè, sì. Rodri, premiato come miglior giocatore del mondiale, non c'è in classifica.
0: Ma chi l'ha fatta questa classifica?
1: La FIFA.
0: Ah, beh, beh.
1: Forse gli è andata un po' di diverso la vittoria della Spagna, forse, non lo so.
0: Non lo so, credo, però, a sto punto sì, Beh, comunque.
1: Stiamo lì così. Vabbè, in questa classifica, diciamo che vede al decimo posto Kane dell'Inghilterra.
0: Ok.
1: Okay, seguito al nono posto da Manzambi della Svizzera. Senti quanti giocatori ci sono, Lele.
0: Vai.
1: Quiñones del Messico. Vinicius Junior del Brasile, settimo.
0: Ok.
1: De Ketelare, sesto.
0: Sì.
1: Dembélé, quinto. Haaland, quarto. Messi, terzo. Bellingham, secondo. E primo, Mbappé.
0: Primo Mbappé.
1: Giocatori spagnoli, zero.
0: Zero. Va. È molto strano, molto strano.
1: La polizia, subito,
0: Chiamiamo la polizia. Guarda, come disse Mosca, lo diciamo spesso, già li hanno arrestati, perché è veramente una cosa
1: pazzesca. Proprio senza senso questa.
0: Sì, soprattutto
1: forse,
0: perché
1: la FIFA mi ha un po' roduto
0: la vittoria della Spagna.
1: La vittoria. Anche perché c'è un video di Infantino simpatico, Infantino che poi, come ci ha suggerito una certa persona,
0: Tifa Regina, ovviamente.
1: Noto tifoso della Regina.
0: Certo, cioè, perché no, allora ce lo siamo mandati quel video, no? Che lo Tito dice che ha delle origini calabresi, proprio di Reggio. Questo potrebbe essere.
1: Come ci dice proprio che Tifa Regina, è proprio.
0: Vagliela a chiedere, chiedilo, vediamo. Ti prego fallo e regalacelo la prossima settimana. Te ne prego. Comunque, intanto io.
1: Sì, però, Lele, non so che le mie vie sono infinite. Arrivare ovunque.
0: Infatti, io la prossima settimana mi aspetto questo contributo. Allora, intanto io ti ringrazio da parte di tutta la Rochitrina 500 per averci tenuto compagnia in questa bellissima stagione.
1: Siamo agli sgoccioli, quindi.
0: Purtroppo la prossima è l'ultima settimana. Poi chissà, poi vedremo. Ma sicuramente, magari, la prossima settimana in qualche modo vediamo se riusciamo a sentirci
1: Ci sentiremo sicuramente, chissà quando, esatto. Ma soprattutto chissà dove.
0: Questo è importante. Beh, che dire, fantastico Massimo Esperto, grazie ancora e niente, dai, per i saluti quelli
1: grazie
0: veri magari.
1: Ci sentiamo.
0: Buon lavoro e saluta Infantino, ok? Forza
1: Come
0: Regina.
1: Come diceva il Consiglio, buon lavoro.
0: ciao.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vib olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Vib in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa 1000.
8: E soprattutto perché
9: questo massimo esperto sa proprio tutto.
8: Esattamente.
9: Quando non c'è il campionato,
8: è incredibile.
9: Ma è ganzo.
8: È incredibile. Proprio per questo motivo la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gianna Nannini e Marrakesh e anche Dardust con America Inc., una reinterpretazione dello storico successo del 1979. Pensate un pochino, di Gianna Nannini, che vede la collaborazione di Marrakesh ed è stato prodotto insieme a Dardust. La nuova versione vuole fotografare dopo 47 anni il declino di quel vecchio sogno americano, il famoso American Dream, e la fine di quell'illusione. Ecco, lo fa aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marrakesh, nato proprio nel 79, quindi alla stessa età della canzone, e soprattutto lo fa anche grazie alle sonorità elettroniche contemporanee di Dardust. E questa qua, questa American Inc., è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma la seconda della Rocky Pirina 500 di oggi, e quindi grandi applausi che io proseguirei, perché sta per arrivare il momento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci intratterrà ma soprattutto ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Dunque rimanete lì, eh.

0: un pezzo degli Swans, e ancor meglio, molto molto meglio rispetto a un pezzo degli Swans, è arrivato il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Ciao Lele!
0: Come stai?
1: Farò del mio meglio, non so se sarò meglio di una canzone, però ci provo.
0: Sì, sì, sì, addirittura non di una canzone, proprio di tutti gli Swans. Io questo...
1: Ma di tutti? Certo. Speso uno?
0: No,
1: va bene,
0: no, no,
1: va bene.
0: No. Abbiamo grandi aspettative.
1: Ma grazie, giusto per non mettermi in pressione.
0: Esatto, ma come sempre, quindi insomma, siamo noi che pendiamo dalle tue labbra, quindi... Io la domanda che ti faccio, oltre al come stai, mi hai detto che va bene, e questo insomma ci fa stare meglio a tutti e tutte. E la seconda domanda è: quale sarà lo spoiler che vuoi regalarci per far capire a chi ci sta ascoltando quello di cui ci parlerai? Se per uno o se ne hai uno per tutti e due gli argomenti? Sono veramente... Attendo, sono curioso.
1: Allora, oggi voglio esagerare.
0: Vai.
1: Faccio proprio uno spoilerone collettivo.
0: Bello, bello, vai. Ci
1: perché
0: sono.
1: Parliamo di qualcosa di extraterrestre.
0: Mm-hmm, bello, sì.
1: Croccantissimo.
0: Bello, mi piace tantissimo. Quindi, cos'è che è extraterrestre? Terrestre, che cos'è croccantissimo? Fra poco lo scopriremo tutti e tutte insieme. Rimanete lì.

0: I dinosauro con la loro bestie. Beh, allora, dinosauro con bestie. Tu hai detto che è una cosa...
1: Siamo in topic da morire.
0: lo so, ma perché studio poco prima e mi regolo. Però vediamo un po' se ci ho azzeccato. Secondo me sì, anche perché lo so, quello di cui ci parlerai, ma facciamo finta di niente. Di che cosa ci parlerai, Eli?
1: Prima di ogni cosa da dire c'è una cosa da fare.
0: Sì, esatto. Madonna.
1: Quanto sono brava.
0: Ma guarda, oggi veramente non dico che mi hai sorpreso, perché lo fai spesso.
1: Quindi, ormai ti ho abituato a questo ed altro.
0: Esatto, quando vuoi.
1: Quindi, senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte. Grande
0: Gio. Ed eccoci qua, la nostra bellissima ed ermeticissima sigla.
1: Allora, siamo in super topic con la canzone che hai appena mandato in onda. Perché? Perché oggi parliamo di dinosauri.
0: Bene.
1: E parliamo in particolare di quell'evento molto famoso che è avvenuto circa 66 milioni di anni fa, dove un enorme asteroide, si pensa di circa 10 km di diametro, si è schiantato sulla penisola del Yucatan, causando l'estinzione di massa di circa il 75% delle specie viventi, quindi gran parte dei dinosauri che abitavano la Terra all'epoca.
0: Sì.
1: Bene, cosa è successo? Sono state fatte delle analisi e dei campioni di suolo proveniente da diverse località nel mondo, Danimarca, Spagna e Italia, sono stati fatti degli studi molto dettagliati di una parte profonda che corrisponde proprio all'epoca di questi milioni di anni fa, e quello che si è scoperto, la cosa interessante, è che molto probabilmente l'asteroide di cui il materiale di cui era composto l'asteroide che ha colpito la Terra milioni di anni fa era composto da condrite carbonacea.
0: Sì.
1: Fidatevi, facciamo sulla fiducia. Questo nome è un po' complicato, che è uno dei materiali di fatto più primitivi e meglio conservati nel sistema solare, e sono riusciti a capirlo da studi sugli isotopi di nickel di questi strati, queste stratigrafie del sottosuolo. Perché devi sapere che il nickel, che mi è caro perché ha una certa assonanza col mio cognome,
0: esatto,
1: in geologia è molto importante perché è un eccellente tracciante geologico. Okay. Perché nonostante le sollecitazioni meccaniche, termiche, mantiene le sue caratteristiche isotopiche. Mm-hmm. Quindi il nickel, che si trova anche a grandissime profondità, mantiene le caratteristiche che aveva quando si è depositato.
0: Okay.
1: Quindi quello che abbiamo scoperto è che più o meno alcune delle caratteristiche di come era fatto questo asteroide, questo non ci aiuta, non può aiutare in nessun modo i poveri dinosauri che si sono estinti, però ci aiuta a capire meglio di che cosa era fatto questo oggetto extraterrestre, perché veniva fuori dal nostro pianeta, nonostante si sia schiantato milioni e milioni di anni fa e quindi il suo materiale ormai si sia distribuito su tutta la superficie. Quindi questa traccia che è rimasta integra e ha mantenuto tutte le sue informazioni è stata preziosissima per identificare meglio come era fatto quell'asteroide che ha provocato tanto danno tanto tempo fa.
0: Beh, molto molto interessante, grazie per averci acculturato sempre più, averci fatto scoprire anche questa particolarità. Ma il nostro viaggio croccante lontano non finisce qua, infatti noi adesso facciamo una piccola pausa e poi ritorneremo qui con te. Voi non andatevene, eh?

0: partiamo, partirò per te. Tra l'altro, come dicono anche nel testo della canzone, partirò con te. Quindi partiremo, dove ci porti, Eli?
1: Ma vediamo, allora, diciamo che questa volta l'abbiamo trovata bella interessante la destinazione.
0: Oh, bene.
1: Perché si tratta di un caso strano, è un caso di il primo esosatellite, una esoluna, ovvero un oggetto che non è un pianeta, in orbita attorno a un altro oggetto che orbita a sua volta attorno a una stella.
0: Wow.
1: Andiamo per gradi.
0: Sì.
1: Allora, c'è un sistema planetario che ha una cosa che non è neanche troppo un pianeta, una nana bruna. Vi ricordate?
0: Certo.
1: Abbiamo detto le nane brune sono quella cosa che sta un po' a metà tra il pianeta e la stella. Quindi, diciamo, l'oggetto attorno a cui ruota questa esoluna è grande circa 30 volte Giove, quindi bello grande. Però invece attorno a sé ha in orbita un oggetto che è più o meno grande come Giove, quindi anche lui non scherza di dimensioni,
0: certo.
1: Che abbiamo osservato direttamente per la prima volta, perché diciamo che delle prove indirette, del sospetti che ci fossero delle lune attorno agli esopianeti ce l'avevamo da molto tempo. Il problema qual è? Che se facciamo fatica a vedere le lune di Marte, che è qua dietro l'angolo, facciamo fatica a vedere in dettaglio le lune dei pianeti del sistema solare, figuriamoci quanto possiamo far fatica a vedere delle lune piccole che si trovano in orbita attorno a dei pianeti in un altro sistema planetario.
0: Certo.
1: Quindi è stato necessario utilizzare alla massima potenza i nostri strumenti, che sono in questo caso montati sul telescopio che si chiama Very Large Telescope dell'ESO, dello European Southern Observatory in Cile. E che cosa sono riusciti a capire? Sono riusciti proprio a vedere la presenza di una luna attorno a questo che non potremmo neanche chiamarlo pianeta, però insomma è la prima volta che vediamo un qualche cosa che orbita non proprio attorno a una stella.
0: Okay.
1: Quindi questo ci fa fare un grande passo in avanti per comprendere e capire ancora meglio come sono fatti i sistemi planetari al di fuori del nostro, perché quindi ormai non siamo più in grado solo di vedere i pianeti, ma anche di vedere le lune che gli ruotano intorno.
0: Okay.
1: Poi è vero che si tratta di una luna molto cicciona, molto
0: quindi
1: grande.
0: Facile, diciamo, teoria facile da vedere.
1: Diciamo, sì, più facile da vedere, ma abbiamo grandi speranze per quando nei prossimi decenni avremo per esempio strumenti come l'Extremely Large Telescope, che è il prossimo gioiello dell'ESO, quindi partecipa anche l'Italia, anche l'Europa.
0: Wow.
1: A questo Extremely Large Telescope, che ci promette di vedere ancora meglio stelle, pianeti, soprattutto quelli in orbita attorno ad altre stelle.
0: Wow, bellissimo, bellissimo. Questo può farci capire anche, diciamo, che dove poter direzionare anche la nostra missione Terra cerca
1: casa. I nostri interessi privati.
0: Perfetto. Beh, Eli, che dire, se non grazie di nuovo, un altro applauso meritatissimo. Anzi, come ben sai, te ne faccio due, ma te ne faccio anche tre, vai, perché è veramente
1: tutto merito.
0: I tuoi fan e le tue fan sono proprio invisibili, io li sto proprio guardando in questo momento. Da che dire, grazie Eli. La prossima settimana ci sarà la penultima e l'ultima puntata della stagione. Lo so, è arrivato quel momento. Quindi,
1: niente. Ho saputo.
0: Quindi ci sentiamo martedì prossimo. Grazie Eli.
1: Grazie a te, buona serata e buon proseguimento.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Soprattutto dopo l'imprescindibile e importantissimo intervento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alla premiata Forneria Marconi con È Festa,
4: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

direttamente dal 1972, direttamente dal primo album di debutto della band, Storia di un minuto, arriva questo classico di Radio Rock Italia. È festa della PFM, la premiata Forneria Marconi, il terzo ed ultimo, finalmente, meno male, classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 23 luglio 2026. Ed essendo l'ultimo, beh, significa, signore e signori della Radio del Rock Italiano e amici e amiche della Rocky Pirina 500, che ce l'abbiamo quasi fatta a portare a termine anche questo giovedì, l'ennesimo giovedì che la vita ci ha messo davanti. Ma raccoglietevi, raccoglietevi fra di voi, raccogliete tutte le cose che vi sono cadute in questo istante, perché fra poco ci addentreremo nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Quale sarà la notizia che ha fatto aizzare il mio sticazzometro personale alle stelle? Beh, fra pochissimo, se rimarrete all'ascolto di Radio Rock Italia della Rocky Pirina 500, lo scoprirete. Adesso facciamoci compagnia con i Sons of Thunder, Turn It Up.

0: Turn It Up. Ecco, alzate il volume se volete scoprire questa notizia e conoscere questa notizia di cui veramente
1: non mi interessa. Allora, non ne capi? Non mi interessa.
0: Che riguarderà la rubrica ovviamente del trash, del gossip italiano. Ma prima sigla.

Ma chi riguarderà? Chi sarà il protagonista della rubrica del trash e del gossip italiano in questo giovedì 23 luglio 2026? Stefano Corti! Dici chi è? È il volto TV, l'inviato delle Iene, che ha voluto condividere con i suoi follower, un angolo della sua nuova casa milanese che ama davvero tantissimo, e ha pubblicato le immagini su Instagram spiegando nei dettagli alcune caratteristiche della ristrutturazione. E il tutto comincia con un "è arrivato il momento di farvi vedere cosa c'è lì sopra". E oltre a... però calmiamoci, altrimenti non si sa dove andremo, dove arriveremo in questa rubrica di oggi. Beh, fra poco scoprirete cosa ci sarà lì sopra.

gente che canta un girone a carta girone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica.

0: Rancore con le sue fanfole. Invece è arrivato il momento delle fanfole del trash e del gossip italiano. Stefano Corti, volto di inviato delle Iene, ha pubblicato le immagini, alcune immagini su Instagram della ristrutturazione della sua nuova abitazione in quel di Milano. E ha detto: è arrivato il momento di farvi vedere cosa c'è lì sopra. Che c'è sta lì sopra? Il terrazzo. Quindi non vi aspettate chissà, il terrazzo c'era lì sopra. E ha scelto per il suo terrazzo dei materiali arredi di altissima qualità, a partire dal pavimento in legno marino, con un effetto caldo e naturale, ma con un materiale resistente agli agenti atmosferici, che dice è perfetto per gli spazi esterni. Oh, che bello saperlo! Poi si va avanti, sì, beh, poi c'è la pergola bioclimatica, che sembra una parolaccia e forse potrebbe esserlo, e dice si può utilizzare in qualsiasi periodo dell'anno, infatti è bioclimatica, non una bestemmia, non è una bestemmia, no, bioclimatica. E ancora un tavolo tutto in pietra lavica, che dice non poteva mancare una piccola cucina. Che cavolo, uno ristruttura un terrazzo, ci mette delle cose super elevate e che fai? Non ci fai la cucina? Ecco, così non bisogna scendere dentro casa e si pranza direttamente in terrazzo. Perché la cena no, vabbè, affari suoi. Poi il pezzo forte non finisce qui. Tenetevi forte perché il pezzo forte è... la mini piscina, un oggetto di design, dice, bello da vedere, perfetto per trasformare il terrazzo in una vera zona relax con l'idromassaggio.
1: Ma stai scherzando?
0: No, ci sta pure quello, c'è anche l'idromassaggio. Insomma, sembra che l'immobile situato nella città di Milano, nella zona più costosa di Milano, sia ultimato e pronto per regalare giornate e serate estive davvero invidiabili a lui. A noi invece, che siamo all'ascolto della Rocchipirina 500, mi metto anch'io in mezzo a questa combriccola. Non è così, ma fra poco, tranquilli e tranquille, che arriverà la poesia.

Carlotta, sì, tamburo, sì, arrivo. Meno male che ci sei tu. Ogni volta mi chiamano alla fine di questo brano e io arrivo. Oggi, forse, è anche vero, meno male che ci sono io, perché vi ho raccontato questa notizia di cui veramente non ce ne frega assolutamente niente, della ristrutturazione del terrazzo di Stefano Corti, volto e inviato delle Iene, e lui è felicissimo, a noi però, insomma, Stefano, non ce ne frega veramente niente. Ma a risollevare un pochino la situazione a livello culturale, forse, della Rocchipirina 500 ci penserà la poesia che ho scritto riguardante questa notizia importantissima. Beh, però il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è un pochino lungo oggi, però arriva dritto al punto, proprio al centro del cuore di tutti e tutte voi. E il titolo è: quello che non ce ne frega fa rima con terrazzo, e fa proprio così. A far rosicare le persone che la vacanza non l'hanno fatta, ma se la meritano, ci pensa l'inviato delle Iene, Corti Stefano, che sui social si mostra molto contento per aver ultimato il suo appartamento, pieno di materiali di alta qualità che noi neanche ci possiamo immaginare. Legno marino, pietra lavica, pergola bioclimatica, idromassaggio. Caro Stefano, abbiamo recepito bene il messaggio. Anche se tutto ciò è situato in una zona esclusiva di Milano, noi diciamo... dal nostro sgangherato divano! Oh, noi dal nostro sgangheratissimo divano, caro Stefano Corti, volto ed inviato delle Iene, diciamo che non ce ne frega assolutamente niente del tuo terrazzo. E ci fa piacere che tu sia contento, ma non ce ne frega niente. Lo so, mi dispiace Stefano, è andata così, che te devo fare?

Arnold DK, no apologize, non abbiamo scuse, non avete scuse per andarvene adesso, proprio perché mancano 20 minuti alla fine della Rokipirina 500, dunque rimanete là. Ma adesso al break, l'ultimo per quanto riguarda questo programma, ci arriviamo con Caparezza, la mia parte intollerante.

0: Ed è proprio con Caparezza e la sua parte intollerante, che poi sarebbe la mia parte intollerante, però non è la mia parte personale del vostro Leletto, ma no, è proprio il titolo della canzone. Vabbè, bando alle ciance, siamo arrivati all'ultimo break, meno male, finalmente, della Rochipirina 500 in questo giovedì 23 luglio 2026. Poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e gli ultimissimi minuti della Rochipirina 500 solamente per voi.
1: Rockstar. Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Questo è Rochipirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa 1.000.
0: Soprattutto quando mancano quasi più o meno 14 minuti alla fine del programma, la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1.000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a D. Crow con Parole.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Parole, beh, The Grow è il Giulio Zorzella, nato a Roma nel 1995, ha scelto il nome d'arte in omaggio al personaggio protagonista del film Cat, comunque il film Il Corvo del 1994, nato, uscito l'anno prima di lui, pensa un pochino, attivo dal 2018 con singoli ed EP, conta anche 3 album pubblicati dal 2021 al 2024, e questa Parole di The Grow è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma signore e signori della Radio del Rock Italiano, l'ultima della Rockipirina 500 di questo giovedì 23 luglio 2026. Ma io so benissimo che adesso all'ascolto di Radio Rock Italia c'è qualcuno e qualcuna tra di voi che non è qui dall'inizio del programma, ma io proprio per questo voglio farvi sapere tutto ciò che è successo dettagliatamente e minuziosamente dalle 17, quindi dall'inizio della Rockipirina 500. Proprio questo.
1: Io parlo della Rockipirina 500 di questo giovedì 23 luglio 2026, io ho parlato del time-maxing, del multitasking, che è stata la nostra astrofisica di Vincenzo Danielli, il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, l'intervento mondiale, poi saluto così, poi sì.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto, tutto quello di cui vi ho parlato, tutto quello che è successo durante la Rockipirina 500 in questo giovedì 23 luglio 2026. Lo so, il recapone finale non vi ha fatto capire assolutamente niente, ma l'unico modo per sapere tutte le cose, per conoscere tutte le cose di cui parlo, è essere qui dall'inizio del programma.

gli diceva: io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua.

0: Marco Rossi, c'è chi dice no, c'è chi dice no, lo so, è finita la Rocky Pirina 500 di oggi, lo so, mi dispiace, però avete sempre la possibilità di ascoltarmi domani, ma infatti io però vi saluto e vi ringrazio per essere state stati all'ascolto del programma, ma ovviamente l'appuntamento è, come dicevo poco fa, domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, ma rimanete su queste frequenze perché ci sarà Riccardo Magni, l'uomo della qualità e delle novità, a tenervi compagnia con appunto una questione di qualità dalle 20 alle 22 su Radio Rock Italia. A domani, ciao!
1: Salutare!
2: Baci stellari!
3: Avete ascoltato?
4: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500. Due, non Rocky diventa Pirina. 1000.
5: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso, per ogni rimorso, per ogni rischio che non hai corso. Accendi un fuoco per ogni bacio rubato, per ogni amico perduto, per ogni frase ad effetto che hai dimenticato. Accendi un fuoco per ogni amore finito, per ogni sogno svanito.

0: Beh, iniziamo bene, iniziamo bene, iniziamo con la giusta qualità, ma per introdurre la giusta qualità, prima di cominciare, con Giorgio Canali, sigla.
1: Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
0: E allora eccoci, 20 in punto, avete rimesso l'orologio grazie all'eletto della Rocchepirina 500, Emanuele Guzzardi, che saluto e ringrazio, che ci ha lasciati con questa gran bella canzone di Giorgio Canali. Comincia una questione di qualità alle 20 in punto e io non sono abituato a cotanta efficienza e a cotanta puntualità, quella che dimostra anche il mio amico, nostro amico ormai Roberto, anche detto il sintetizzatore, con il suo AO Bella, il primissimo, puntualissimo, questa volta veramente sul primo gradino del podio, proprio non si può togliere da lì. Tra l'altro noi ci risentiamo dopo un paio di settimane, perché appunto la scorsa settimana non ero presente, ma insomma vi ha tenuto compagnia alla grandissima, meglio di così non potevate capitare se non con Martina Zaralli. Ma bando alle ciance, direi che è il momento consueto di cominciare a immagazzinare un pochino di qualità. Ce la portiamo un po' così, un po' per tutta la serata. Cominciate ad aprire le tasche, le bisacce, mettiamo dentro della qualità. Arrivano al solito i CCCP fedeli alla linea e stanno bene, insomma, se stanno bene loro, stiamo bene tutti!

E allora ce ne deve entrare ancora di qualità nelle nostre tasche da qui fino alle 22. Tra l'altro bisogna farne un po' di scorta in più, perché insomma stiamo arrivando agli sgoccioli della stagione. Non so se lo sapete, ma se non lo sapete sapevatelo, come diceva Vulvia. Ecco, sì, mi era venuto un attimo di vuoto. Beh sì, insomma, trasmetteremo ancora per circa una settimana e mezzo a fine luglio, poi ci saluteremo e ci risentiremo almeno su Radio Rock Italia, come dire, dopo le vacanze, ecco, perché ci bisogna, ma che cazzo di, bisogna fermarsi un attimo anche noi, anche se in realtà qualche sorpresina per sentirci ancora, qualche momento per ascoltarci e scriverci ancora ci sarà anche ad agosto. Intanto, se volete farlo qui su Radio Rock Italia, il numero per scriverci, per entrare in contatto con noi via WhatsApp è il 3791 600 190. Come sempre ve lo ripeto, 3791 600 190. Chiaramente, quando ho parlato prima di podio intendevo proprio questo. Il primo messaggio della serata, per quanto mi e ci riguarda, è stato proprio di Roberto, poi secondo posto per Anita e poi terzo posto per il nostro amico Marco. Io, se trovo anche, ecco, perché li avevo messi qua, insomma, uno a volte non sì, bisogna pure accenderli. Eccoli qua, grandi applausi per tutti, grandi, bravissimi, basta così, perché altrimenti poi vi montate la testa. Allora continuiamo a immettere della qualità fresca, visto che è estate. Facciamo anche un po', non lo so, sto per una boiata, mettiamo anche un po' di frutta. Bene. Arrivano anche i Litfiba con la loro a papaya, vabbè, a papaya, al mango, va bene, facciamo la Macedonia, dai.

Il FIBA a Papaya, si chiama così, ragazzi, che ci dobbiamo fare? No, va bene, non la facciamo dopo la Macedonia, dai, l'altro ingrediente, il mango magari, lo aggiungiamo più tardi, perché invece voglio ricordarvi che potete da oggi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Si clicca al pulsante rosso dell'interattività e si seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, insomma, se volete guardare Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia. E mentre ci guardate e ci ascoltate su Radio Rock TV, Radio Rock Italia, beh, spero che il lupo cattivo vegli su di voi.

0: Egli su di te, Andrea Pino, insomma, lo devo ogni volta ricordare, spero che non ce ne sia bisogno, la voce, la penna, l'anima dei frontman, chiaramente, dei The Zen Circus. Questa che abbiamo appena ascoltato viene dal suo bellissimo disco solista Il Testamento di qualche anno fa, che vi invito caldamente a recuperare. Nel frattempo al 3791 600 190 è arrivata anche Isabella, che ci dice che non ha avuto una bellissima giornata. Ci dispiace Isa, speriamo insomma di poterti tirare un po' su il morale, insomma, se resterai all'ascolto di Radio Rock Italia. E insomma, potete ascoltare chiaramente Radio Rock Italia anche in DAB Plus nel Lazio, ovviamente scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android, oppure in streaming su radiorockitalia.it, oppure se state alla facciaccia nostra sul litorale romano, magari con un bello spritz in mano, vista l'ora, o a farvi uno spaghettino, anche sui 96.6 per l'appunto sul litorale e a Roma in tutto il nono municipio. Ma adesso c'è la pubblicità. Chi cambia canale non berrà mai più uno spezzo in vita sua. Rockstar.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acque Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acque Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acque e Sapone un luogo dove ti senti a casa. Mille volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acque e Sapone, oltre la convenienza.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
0: 20:16, torniamo con il primo classico e arriva Pino Daniele, Yes I Know My Way.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Pino Daniele, yes, I know my way, era il primo classico di oggi per noi, sono le 20:20, questa è una questione di qualità e andremo avanti fino alle 22.

sempre, però d'estate è forse anche un po' più bella, dai, dai, ce la facciamo piacere un po' di più con questa atmosfera così estiva, con questo caldo soffocante all'esterno. Speriamo che, insomma, si possa magari andare al mare o in montagna per farcela prendere un po' meglio. Arriva lui, arriva Mango.

Bella d'estate, mango, vabbè, l'abbiamo fatta questa Macedonia. E va bene, si prestava questa boiata, dovevo ripeterla per forza. E in ogni caso, 3791 600 190, c'è chi mi scrive e si prende le sue responsabilità. È Anita, che andiamo a recuperare il messaggio. Bella d'estate, ma non era bella de notte. Beh, non lo so se c'è. Magari, ecco, in questo momento sto immaginando d'estate un falò sulla spiaggia e con una ragazza che è bella d'estate, ma anche bella di notte. Insomma, non è che sia un grandissimo.

Complimento. Allora, bella d'estate, bella di notte, mi richiama un altro grande classico delle estati, soprattutto romane, ma non solo, ma anche di quelli che fanno finta di essere romani o provano a cantare con la cadenza romana e quindi cantano soprattutto Mannarino e soprattutto quella canzone di Mannarino che insomma, ho fatto un po' un piccolo spoiler, ma ascolteremo tra pochissimo. E perché stiamo continuando a parlare di estate? Beh, chiaramente, oltre che perché è 23 luglio, perché voglio parlare anche un po' di posti strani, di posti particolari dove andare a passare le vacanze, e ne parliamo tra pochissimo, tra un attimo, così ne trovo qualcuno mentre Mannarino ci canta, me sono ubriacato, forse anch'io.

Mannarino, sei embriacato di una donna? Io probabilmente mi sono embriacato ieri sera e non ho ancora completamente smaltito, no, sto scherzando. Intanto un grandissimo saluto a Matteo Strano che fa il suo passaggio rapido al di là del vetro, andrà a trasmettere anche lui sulla sorellona Radio Rock tra pochissimo. Allora, io ho interrogato le nostre intelligenze artificiali, tutte quelle a nostra disposizione, su quali potessero essere i luoghi più insoliti, le mete più strane, più insolite appunto, per passare le vacanze estive. E allora loro suggeriscono così di primo, così al primo colpo, dei posti, come dire, lontani dal chiasso del turismo di massa. E adesso magari più tardi, tra un attimo, ve li vado ad elencare, ma non è questo che io voglio sapere. Io voglio sapere i posti più strani, magari anche su vostro suggerimento. Intanto il muro del canto.

Il muro del canto con Ciao Core per reintrodurci nel discorso posti insoliti dove andare a passare le vacanze. Nel frattempo, piccola parentesi, Isa, non ti preoccupare assolutamente, questa è casa di tutti, io sono qui apposta per tenervi e tenerci insieme compagnia. Lo faremo chiaramente sempre, come ogni giovedì fino alle 22. E allora, le mete più strane e insolite per l'estate, secondo l'intelligenza artificiale Gemini, come cacchio volete chiamarla, di Google, chiaramente sono El Hierro in Spagna, Lastovo in Croazia, non so se si dica così, io la leggo così, e le isole Azzorre in Portogallo, ma perché sono luoghi lontani dalla folla e con una natura selvaggia e panorami unici. El Hierro in Spagna, che ricorda anche il nome di un grande giocatore spagnolo, a proposito di mondiali e di nazionale spagnola, è la più piccola delle isole Canarie, famosa per le sue rocce nere, i vulcani e le piscine naturali d'acqua scavate nella lava. Lastovo, in Croazia sempre, che non si dice sicuramente in questa maniera, è un'isola molto silenziosa nel mare Adriatico, perfetta per chi ama il mare blu e le notti senza luci e la natura protetta. E poi c'è Flores, nelle Azzorre, in Portogallo, un'isola verde piena di cascate d'acqua, di fiori colorati e di laghi dentro a vecchi crateri vulcanici. Chiaramente non sono neanche facilissime da raggiungere, ovviamente, come tutti i posti più belli al mondo, ma come detto questi sono posti stupendi sicuramente e meno battuti magari dal turismo di massa, ma per mete particolari, mete strane in cui passare le vacanze estive, io non intendevo certo questo, vorrei così andare ad indagare posti un po' più particolari, magari posti con nomi strani, magari posti in cui succedono cose strane, magari posti in cui vi sono successe a voi cose strane, voi che siete all'ascolto e me le volete raccontare sempre al 37 91 600 190. Nel frattempo noi ci facciamo fare compagnia anche da quel genio di Ugo Cappadonia con la sua ballata di Jekyll e Hyde. Pensateci nel frattempo, eh?

Cappadonia, al secolo Ugo Cappadonia, questa era la sua ballata di Jekyll e Hyde, grande grande autore, anche lui vi invito a scoprirlo o a riscoprirlo un po' di più, insomma, se magari lo avete un po' trascurato nel corso di questi anni, perché lui è un po' che fa della ottima musica. Allora, luoghi strani in cui andare a passare le vacanze estive, tra poco arriverò anche ai vostri suggerimenti, che chiaramente non stanno mancando al 3791 600 190, ai vostri racconti più che altro tra la Puglia e la Cina, va bene, tra poco ci arriviamo. Ma se vi dicessi che potreste andare anche in California, ma arrivando semplicemente a Livorno in Toscana, perché una frazione del comune di Bibbona, situata sulla splendida costa degli Etruschi, è l'ideale per chi vuole dire agli amici di andare in California, eh sì, ma senza muoversi dall'Italia.

0: tutti i miei sbagli, chiaramente dei Subsonica. Ma perché tutti i miei sbagli? Beh, perché insomma qualche meta particolare me la state indicando, tra chi dice il posto più strano in cui ha passato le vacanze in vita sua, a casa con mia madre, ecco, questo potrebbe essere uno di tutti i miei sbagli, e poi qualcuno che dice che vorrebbe andare semplicemente sulle Dolomiti. Però il posto più strano ti direi Guilin, se si legge in questa maniera, scusatemi, ma oggi mi capitano tutte. Guilin in Cina, ci sono stato e si sta in pace. Vabbè, allora non è un posto così, così strano, magari è un posto, come dire, un posto esotico, insolito. Addirittura c'è chi ci racconta di una vacanza, anzi di varie vacanze a Lecce, per l'appunto in Puglia, svariate ere fa, tempo fa, con una ex amica e due ex fidanzati, tutta una serie di ex che, vabbè, stiamo qui a rivangare il passato. Il suo ex fidanzato, a proposito di auto, ne aveva una che si teneva col Bostik, chiaramente non stiamo qui a fare pubblicità, sapete tutti cos'è una bella vecchia supercolla, si è rotta ben tre volte durante la vacanza, vacanza meravigliosa, nonostante quel cagacazzi, così ci racconta una nostra ascoltatrice che lascerò anonima. Va bene, va bene, c'è di nuovo la pubblicità, come vola il tempo quando ci si diverte, restate lì, eh.
1: Rock Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Questa è
3: una questione di qualità.
2: Il programma per chi non studia,
3: non lavora
2: e non guarda la TV.
4: E non la guardate la TV, che tanto a quest'ora non c'è niente di bello, magari qualche telegiornale, ma sono sempre brutte notizie. Che dobbiamo fare? Arriva la nostra novità e Dance Not Dance.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

On My Own, i Dance No Thanks, una novità targata Radio Rock Italia. Loro sono una band originaria di Alba, in provincia di Cuneo, e pensate, vanno in giro ben dal 2010 e vanno in giro parecchio, perché insomma con il loro pop punk ed easy core sono andati in tour anche in Russia e in Ucraina, partendo da quel posto meraviglioso che è la provincia di Cuneo, restando sempre nella zona del nord Italia. Per esempio, potreste scegliere di passare le vostre vacanze estive in un luogo in provincia di Lecco, in Lombardia, una frazione di Varenna affacciata sul lago di Como, famosa per ospitare uno dei corsi d'acqua più brevi d'Italia, che scende spumeggiando come il latte, e pensate un po', si chiama proprio Fiume Latte si chiama questa località, una frazione di Varenna affacciata sul lago di Como. Oppure, beh, nome che è tutto un programma, potreste andare a Godiola, provincia di Parma in Reggio Emilia, un piccolo borgo collinare situato non lontano dalle valli fluviali, il cui nome per l'appunto evoca immediatamente un senso di assoluto benessere e relax estivo. Ci andreste in un posto che si chiama Godiola? Vi fidereste solamente del nome? Per me promette bene, non lo so, io un pensiero ce lo farei. Intanto The Bloody Bedrocks.

Rocksteady, The Bloody Beatroots, Rocksteady, pezzone di The Bloody Beatroots, uno dei più grandi produttori di musica di un certo tipo in Italia e non solo, azzarderei dire anche in Europa. Allora, abbiamo parlato di posti così un po' particolari, però se invece di andare a fare magari un bagnetto preferite cercare del refrigerio in un bel borgo di collina o in montagna contro l'afa, beh, sappiate che ci sono dei posti che hanno dei nomi un po' particolari. Chiaramente parliamo di Italia, ecco, e quindi potreste andare ad esempio non molto lontano da Roma, in questo caso in Umbria. Beh, la conosciamo tutti questa località perché ne abbiamo riso abbastanza, poverini loro. Però il paese si chiama Bastardo, una frazione di Giano nell'Umbria circondata da uliveti, un'ottima base per esplorare i sentieri freschi e i borghi medievali nel cuore verde d'Italia, che è l'Umbria, che ospita questa frazione in provincia di Perugia che si chiama Bastardo. Pensa, uno magari vi chiede: ma dove vai? A Bastardo. Ma ti ho chiesto soltanto dove vai. A Bastardo, ma perché ti arrabbi? Vabbè, niente, questa boiata. Oppure se volete andare un po' più giù in Sicilia, pensate, in provincia di Trapani, dopo aver passato magari una bellissima giornata sulla splendida spiaggia di San Vito Lo Capo, potreste andare a scontare i vostri peccati in un posto dal nome, una frazione di Custunaci situata nell'entroterra trapanese, perfetta per rinfrescarsi la sera dopo una giornata passata appunto sulla spiaggia. Peccato che si chiami Purgatorio. Si chiama Purgatorio. Vabbè, intanto noi ce ne andiamo un po' tra Francia e Spagna con il bigamionista dei Nobraino.

Hai capito il bigamionista dei No Braino che tra Francia e Spagna alla fine è scappato con la cassiera, non è più tornato a casa, non l'ha visto più nessuno. Beh, lui evidentemente ha colto questa possibilità, noi invece avremmo la possibilità di andare in vacanza in luoghi in Italia molto molto strani, quantomeno dal nome molto molto particolare. Dopo quelli che vi ho elencato prima, pensate che potreste anche ritrovarvi in un luogo che magari potrebbe essere molto divertente, chi lo sa. In Toscana, in quel di Prato, c'è un luogo, un posto, una località che si chiama, pensate, Paperino. Chissà come si chiameranno anche gli abitanti di Paperino, vabbè, non lo so, magari saranno anche stanchi di sentirselo chiedere. Oppure a Pistoia, a proposito di posti con nomi insomma non proprio come dire felicissimi, ecco, potremmo trovarci all'improvviso, magari ci si va ad Halloween lì, in un posto che si chiama Femmina Morta. Ecco, scusate amici ed amiche di Femmina Morta che siete all'ascolto, pensate che abbiamo anche una via a Roma, perché sì, mi pare che sia via di Femmina Morta o un qualcosa del genere, però insomma sicuramente nome un po' particolare dove poter passare una vacanza magari all'insegna dell'horror. Abbiamo già detto anche di Purgatorio in provincia di Trapani. Pensate che invece a Perugia c'è anche un posto che si chiama La Casa del Diavolo, ma restiamo sempre in tema horror, non lo so, magari dei posti un po' meno spaventosi, dai, suggeritemeli voi al 3791 600 190. Intanto arrivano così a stecca anche i Katana Koala Kiwi con la loro Gagarin.

I katana, koala, kiwi, anche detti KKK, con la loro Gagarin. Gagarin anche era un grande esploratore, colui che mise piede sulla luna. Non so perché voglio per forza legare la canzone a quello di cui stiamo parlando. Stiamo esplorando luoghi strani in cui andare in vacanza, e allora io, visto che non voglio censurare la vostra, il vostro estro, ecco, al 3791 600 190, c'è chi mi suggerisce anche un luogo molto particolare, una contrada. Nella città di Ostuni esiste ufficialmente la contrada La Fica. Si chiama così. Non si tratta di una leggenda metropolitana o di uno scherzo, ma di una reale e storica zona rurale situata nel territorio della città bianca, per l'appunto, di Ostuni. Si trova nel cuore della meravigliosa Valle d'Itria, non lontano dal confine comunale con Cisternino e Martina Franca, e la zona è attraversata anche dalla nota ciclovia dell'acquedotto pugliese. Ma nonostante, lo so che state magari fantasticando, state volando con la fantasia, il nome può strappare, per l'appunto, così, pensieri fantasiosi e lussuriosi, prestarsi a doppi sensi, ma guarda un po', ma deriva semplicemente, pensate, semplicemente dall'albero del fico. Lo so, nel dialetto locale, purtroppo nel registro storico agrario, spesso il fico si declina al femminile, e visto che la Puglia ha una lunghissima tradizione di coltivazione di fichi, c'è anche un posto che si chiama così, potrebbe chiamarsi il fico e invece si chiama La Fica.

Peggio di niente i ministri che mi ricordano un grandissimo concerto a cui abbiamo assistito la scorsa settimana, sì, giovedì scorso ero proprio lì in quel dell'Eur a guardare il grandissimo concerto dei ministri che hanno tra l'altro visto in apertura anche i Bobby Joe Long Friendship Party. Magari più tardi andremo anche da quelle parti, mentre c'è chi mi racconta uno scherzo, un episodio divertente sempre in Puglia legato a una zona in provincia di Bari forse che si chiama Turi, ma Turi è anche il diminutivo di Salvatore, e quindi sì, insomma, si ricorda uno scherzo telefonico che fecero tanti anni fa a uno zio che si riferiva a Turi Paese, quando invece il Turi in questione era una persona. E sicuramente saranno ricordi di gioventù molto molto divertenti. Nel frattempo, visto che abbiamo parlato di grandissimi concerti, abbiamo insomma accennato al concerto dei ministri che si è fatto la scorsa settimana in quel dell'Eur a Roma, un altro grande concerto da poco passato grazie al tour, un tour inatteso, devo dire la verità, e che sta regalando anche delle belle soddisfazioni, per fortuna insomma. Non ci hanno regalato episodi di cui parlar male, ecco, ma solamente belle sensazioni. A Roma sono passati anche con il loro tour i Blue Vertigo, e quindi ce li ascoltiamo anche su Radio Rock Italia. Questa è l'Assenzio, The Power of Nothing.

vedi, non ci avevo mai fatto caso, in effetti, pur sentendola mille volte. Sto bene, sto male, io sto bene, io sto male. Parole che tornano e abbiamo immesso ancora un altro po' di qualità. Continuiamo a farlo con la canzone del viaggio per eccellenza, Gianna Nannini. Questa è Avventuriera, che ci accompagna anche fino al prossimo break.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
10: 21:17, ne abbiamo dette di cretinate, pure oggi in questo giovedì 23 di luglio dobbiamo arrivare fino alle 22 tra un posto col nome strano e un posto meraviglioso mai raggiungibile dove andare a passare le vacanze. Magari tra poco cambiamo argomento, ma prima arriva il classico Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

sono solo canzonette, grida Edoardo Bennato in questo nostro classico pezzo del 1980. Pensate, sono solo canzonette, è il settimo album in studio. Nel 1980 Edoardo Bennato pubblicava il suo settimo album in studio. Si trattava di un concept album ispirato alla storia di Peter Pan, insomma era stato pubblicato a meno di un mese, pensate, dal precedente LP Uffa Uffa, scritto con due punti esclamativi. Usciva per la mitica casa discografica La Fu Ricordi, è uscito per l'appunto il 1° aprile 1980, quasi una pesce d'aprile del buon Edoardo Bennato. Allora dobbiamo cambiare decisamente argomento e voglio rispolverare, visto che siamo praticamente nell'ultima mezz'ora, un giochino che abbiamo fatto con voi e di cui, insomma, per cui ho bisogno anche della vostra partecipazione e del vostro aiuto. Perciò 3791 600 190 dita sul telefono, mi raccomando, perché adesso ascolteremo solamente, se ce la facciamo, canzoni e band che iniziano con la stessa lettera, amiche e amici all'ascolto. E per cominciare ho voluto proprio partire dal massimo, perché insomma non c'è qualcosa di più coincidente di una canzone che si chiama come il gruppo che la canta. E quindi cominciamo con la rappresentante di lista che ci canta proprio la rappresentante di lista.

rappresentante di lista, uno dei pezzi più vecchi, il manifesto della rappresentante di lista, molto prima che assurgesse alla fama nazionale, specialmente con le partecipazioni a Sanremo. Lo rispiego un'altra volta per chi non avesse capito, ma vedo che avete capito perché già fioccano i vostri suggerimenti al 3791 600 190. Nell'ultima mezz'ora di trasmissione, da qui alla fine, se ci riusciamo, voglio ascoltare soltanto canzoni che iniziano con la stessa lettera con cui inizia il nome della band. Vedo che in molti avete capito e quindi possiamo fare qualche esempio anche di ottime canzoni che mi state suggerendo, sempre al 3791 600 190. Ad esempio i Management con Multiculti Supermarket, c'è chi mi ha suggerito qualcosa di Daniele Silvestri, qualcosa che comincia con la S, una canzone di Daniele Silvestri che inizia con la S. Qualcuno invece ha considerato il nome di Manuel Agnelli e quindi lo ha associato con Milano. Stanno arrivando altri suggerimenti, ma direi, bando alle ciance, cominciamo proprio dai Management con la loro Multiculti Supermarket. E poi andiamo a recuperare anche di chi era questo suggerimento, perché chiaramente me lo sono perso.

Fioccano ancora i vostri suggerimenti. C'è una piccola difficoltà di cui non vi avevo forse parlato. Chiaramente i brani in questione devono essere anche di artisti che non abbiamo già ascoltato tra le 20 in avanti. E quindi, cara la mia Isa, no, purtroppo né Litfiba né chi altro mi avevi detto, non ti ho perso un'altra volta, eccoti qua, né Subsonica, purtroppo non possiamo ascoltarli. De Lorenzo dei Diaframma possiamo ascoltarla, come no, la stiamo già ascoltando in sottofondo mentre arrivano altri bei suggerimenti. Insomma, ne sapete però, ne sapete anche troppo. C'è chi mi ha suggerito un qualcosa che non possiamo mettere. Ivan, mi dispiace. Intanto arriva De Lorenzo, i Diaframma.

De Lorenzo dei Diaframma, perché stiamo facendo questo gioco con voi al 3791-600-190, oltre che perché è un pezzone, un gran bel pezzo, una grande canzone dei Diaframma, De Lorenzo. Stiamo ascoltando in questa ultima mezz'ora insieme solo canzoni che iniziano con la stessa lettera con cui inizia l'artista che le canta. E allora sono arrivati molti vostri suggerimenti, alcuni, come dire, un po' impraticabili, alcuni purtroppo le abbiamo già ascoltate, alcune no, alcune sono buone. Me ne state suggerendo tante, anche che non mi aspettavo. Siamo andati a ripescare anche i Bobby Geelong Friendship Party, sicuramente li ascolteremo. I Marlene Kunz, oh Musa, che bellezza, Musa è veramente stupenda. C'è chi mi ha suggerito Daniele Silvestri con la sua Salirò. E allora saliamo un po' insieme a Daniele Silvestri e la sua Salirò. E va bene sia il cognome che il nome. Oggi siamo magnanimi, siamo concessivi. Dai, dai.

Un po' me ne pento, ma anche un po' no. Quando vi provo corrispondete e porca miseria, bisognerebbe adesso stare in diretta probabilmente fino a mezzanotte o a luna per come dire, andare dietro a tutti quanti i suggerimenti che mi state dando. Poi vedo che c'è una grande concentrazione di band, cioè di canzoni che iniziano con la stessa lettera della band, in particolare su alcune lettere. Vedo che la S, per esempio, la S è molto gettonata, la S di Siberia, la S di Stadio, la S con la S ne abbiamo già ascoltati anche adesso, Daniele Silvestri con la sua Salirò, un po' meno la B, però arriva anche un bel suggerimento di Anita che è andata a ripescare proprio i Bobby Geelong Friendship Party con la loro bella Lugosi Stance, ed eccoli qua con queste sonorità un po' quattro wave, eccoli loro.

Accidenti, accidenti, la prossima volta cominciamo prima, ve lo giuro, non faccio in tempo a metterle tutte quante, quelle che mi avete suggerito, quindi direi intanto stop al televoto, non mandatemi altri suggerimenti perché tanto già andiamo lunghi con quelle che mi avete detto, non faccio in tempo a metterle tutte quante. Questo è un suggerimento un po' particolare, lo prendiamo per buono, dai, stadio, gli stadio, allo stadio, non è proprio corretto, però dai, ce la facciamo andare bene, eccola.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Questa è
3: una questione di qualità.
2: Il programma per chi non studia,
3: non lavora
2: e non guarda la TV.
4: 21:47, prima di chiudere con gli ultimi vostri suggerimenti con canzoni che iniziano per la stessa lettera dell'artista che le canta, c'è l'ultima novità di oggi ed è dei Tagada, From Demo to the Disco.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Ed eccoci dopo la bella novità dei Tagadà. Sono le 21:51, abbiamo poco tempo ma riusciamo ancora a incastrare almeno una, forse due, dai, delle vostre canzoni suggerite, brani che iniziano con la stessa lettera degli artisti che le cantano. E visto che Ivan ce ne ha proposti ben due, ma il primo non era possibile, il secondo sì, e sono ben contento. Un po' lungo, ma bello. Arrivano i Baustelle, questa è Baudelaire.

0: E allora su questa lunghissima coda stupenda, ma è molto danzereccia devo dire, di Baudelaire dei Baustelle, siamo arrivati anche oggi incredibilmente alla conclusione del nostro appuntamento dopo la sigla che arriverà tra pochissimo. Restate ancora un po' connessi perché l'ultimo vostro suggerimento ce l'ho voluto incastrare comunque dopo la sigla. Ecco, pensatelo come un saluto postumo, ecco. Vi saluto dopo che vi ho salutato, vi risaluto e vi risaluterò con la meravigliosa musa dei Marlene Kunz, così, come dire, abbassiamo anche un po' i toni, ecco, ci calmiamo un attimo e possiamo andare a dormire più tranquilli, ci accompagna verso la notte, visto che sono praticamente le 22, e se chiudiamo così con Baudelaire dei Baustelle, boh, no, forse andiamo a dormire con un po' di tachicardia, ecco, come dire, meravigliosa, meravigliosa Baudelaire dei Baustelle. Io, che dire, vi saluto, vi ringrazio, grazie per i vostri suggerimenti, grazie per esserci stati anche oggi. La prossima, giovedì prossimo, sarà l'ultima puntata di Una Questione di Qualità per questa stagione 2025-2026, ma avremo tempo e modo di salutarci al meglio, insomma, come vi meritate, come ci siamo meritati. Intanto grazie e buonanotte.
1: Avete ascoltato Una Questione di Qualità, il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.

0: Rock Sport.
1: Esi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Sono nato in questo posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto, e di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi, per sentirvi un po' più in alto.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

va tutto sto film? Io c'ho in mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non sto qui a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no. Ma un amore. Un amore vero.

ipocrisia. Parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: In piazzale Favretti, alle 8 del mattino, di fronte alla stazione, pensi a

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Radio Rock Italia.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia da